0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Got it. Go.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona, Radio Verona,

0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello,

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 26 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vi sveglierete con la voglia di tagliare rami secchi in giardino, vecchie mail o forse un'abitudine alimentare che vi rallenta. L'azione decisa di oggi aprirà lo spazio per il nuovo mese. Toro, sarete molto sensibili alla temperatura. Cercherete il caldo del sole o il fresco dell'ombra con precisione quasi animale. Questo ascolto dei bisogni del corpo vi renderà molto sereni e presenti. Gemelli, in amore vivrete un sabato di messaggi rapidi e continui. Questa ragnatela digitale di piccoli scambi vi farà sentire connessi anche se sarete fisicamente lontani per gran parte del giorno. Cancro, oggi la vostra memoria sarà fotografica. Ricorderete un dettaglio di anni che risulterà utile in una conversazione attuale, lasciando i vostri interlocutori sorpresi dalla vostra precisione. Leone, sarete attratti da un'attività di gruppo dove però non siete il capo. Osservare come lavorano gli altri senza dover dirigere vi darà spunti di riflessione sulla vostra capacità di collaborare. Vergine, vi troverete a spiegare a qualcuno come fare qualcosa in modo più efficiente. La vostra pazienza nel trasmettere un metodo sarà la chiave per guadagnarvi la stima di una persona più giovane o meno esperta. Bilancia, in amore sceglierete la via dell'ironia. Invece di arrabbiarvi per un ritardo del partner, scriverete una battuta fulminante che trasformerà il broncio in una risata condivisa. Scorpione, oggi sarete attratti dall'idea di un viaggio nel tempo mentale. Guarderete vecchie foto, rileggerete un diario. Non sarà nostalgia, ma ricerca di capire come siete diventati ciò che siete ora. Sagittario, vi sentirete molto fisici oggi. Avrete bisogno di usare le mani per costruire, riparare o semplicemente toccare la terra. Il contatto con la materia grezza sarà la vostra terapia domenicale anticipata. Capricorno, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che chi amate abbia tutto ciò di cui ha bisogno, agendo come una diga contro lo stress esterno. La vostra forza sarà la loro calma. Acquario, avrete un'idea brillante per un piccolo cambiamento tecnologico in casa. Metterla in pratica subito vi darà la sensazione di vivere in un ambiente che evolve insieme a voi. Pesci, sarete molto sensibili ai ritmi della natura o degli animali. Seguire il loro esempio, mangiare quando si ha fame, riposare quando si è stanchi, vi farà sentire in armonia col cosmo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: ragazza.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
1: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il festival letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Ma mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Epilogo tragico di una lite l'altra sera in un appartamento di via Rienza a Golosine. Alla lite sono seguite due coltellate, una ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altro ha trapassato il costato e perforato un polmone. La vittima è un 23enne tunisino, l'aggressore è un cittadino polacco, 37 anni, che con la compagna vive in quell'appartamento. Entrambi lavoravano con le golf car elettriche che trasportano i turisti. Giovedì sera avevano cenato insieme, l'indagato è stato fermato. Il PM oggi chiederà la convalida.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 26 settembre, buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, tragedia, le Golosine. Giovedì sera intorno alle 22.30 in un appartamento di via Rienza un tunisino è rimasto ucciso in una lite con un polacco. Silvia Beltrami.
4: Due coltellate, una che ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra che ha trapassato il costato e perforato un polmone. Una furia improvvisa ha costata la vita a un tunisino di 24 anni, ucciso nella cucina di un appartamento al primo piano di via Rienza, alle Golosine, da un polacco di 37 anni incensurato. Gli agenti delle volanti sono arrivati subito sul posto dopo numerose chiamate al 113 da parte di condomini che all'improvviso hanno sentito delle urla strazianti. La vittima era ancora viva, il suo aggressore in fuga. Da quanto è emerso, il tunisino era stato ospite a casa del polacco con altre due persone. Una serata caratterizzata da una massiccia assunzione di bevande alcoliche, poi la lite e l'aggressione in cucina. L'aggressore è fermato poco lontano e risultato positivo ai test tossicologici e alcolemici. Secondo i testimoni, la discussione è scaturita per futili motivi di lavoro. Il fermato e la vittima sarebbero dipendenti di una ditta di trasporto turisti su minicar elettriche. Nei pressi dell'abitazione è stata però rinvenuta una busta con mezzo chilo di marijuana che potrebbe essere collegata, dicono gli inquirenti, al motivo della lite costata la vita al tunisino. Il polacco è in carcere con l'accusa di omicidio.
3: Suprematisti perquisiti, 14 minorenni, 3 maggiorenni. L'indagine anche a Verona: postavano video di terroristi noti, inneggiavano Hitler e la violenza sulle minoranze, fornivano indicazioni e addestramento per l'utilizzo di armi, facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno rispondere dei reati di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento e attività con finalità di terrorismo. Flavio Pasini resterà il presidente della provincia di Verona fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni tra quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora le scadenze erano sfalsate. Dopo il voto di quest'anno, che ha rinnovato il Consiglio, il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno. Ora invece il Parlamento ha stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio, prevista a metà 2028. Contestualmente verrà votato anche il nuovo presidente provinciale. Il provvedimento ha avuto il plauso dell'Unione delle Province Italiane. Su Verona si tratta di un rinvio con risvolti politici, visto che le alleanze per il rinnovo della carica di presidente si sarebbero intersecate con l'imminente voto amministrativo per il Comune. Marmomac, quest'anno alla 60ª edizione, ha chiuso i battenti con oltre 1.300 espositori da 50 nazioni, 50.000 operatori da 132 paesi, confermando il ruolo di Verona negli scambi mondiali di pietra naturale e tecnologie per la lavorazione. La Germania guida la classifica della top 10 delle presenze straniere, seguita da Spagna, Stati Uniti, India e Francia. 7:05 minuti, arrivano viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Nessuna segnalazione sulla 22, sulla 4 invece code a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova.
1: Meteo.
3: E andiamo a vedere che tempo farà in questo sabato 26 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, con alta pressione sul nostro territorio. La temperatura massima sarà di 24 gradi. Al momento sono 13 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Le 7:13 minuti di questo sabato 26 settembre 2026. Buongiorno, buon weekend da Radio Verona, da Francesca Pellegrini, oggi con voi sino alle 9. Partiamo con l'Italia, che ieri ha deluso KO e fischi. La nuova Italia, così titola il Corriere della Sera con la fotonotizia: azzurri con le mani sul viso all'Olimpico, delusi per la netta sconfitta all'esordio con il Belgio. Un esordio amaro per Mancini. Sconfitto a Roma dal Belgio per 2-0. Facce nuove, vecchi incubi, davvero. Ma ovviamente ci sono cose ben più importanti. Andiamo a vedere il titolo di apertura: la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti. Da lunedì limiti: 1,99 al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio. La Premier, un atto di attenzione, lodevole atto di attenzione per l'Italia, così la Premier, appunto, Meloni. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Kiev sì di Trump. Sui Patriot, la minaccia di Putin ai Baltici. La visita del Papa in Francia, la guerra non è inevitabile. Forza Italia e Lega, scusate il sondaggio, dimostra invece che Fratelli d'Italia è stabile, il PD scende sotto quota 20%, cresce ancora Vannacci, oggi all'8,8%, flette il PD, ora il 19,5%, stabili 5 Stelle invece. Questo secondo un sondaggio, uno dei tanti poi alla fine. Fotonotizia, tennis, salta anche Pechino, è fuori da 2 mesi, stiamo parlando di Sinner, numero 1 del tennis, Jannik Sinner, 25 anni, che si è allenato a Monte Carlo ma non andrà a Pechino. Lui dice: non sono pronto, purtroppo non giocherò il torneo di Pechino, il ginocchio non sta ancora come vorrei, non sono pronto. La cronaca ci porta a Torino, fatto a pezzi a casa della prof, una notizia davvero orribile. La madre denuncia il figlio, ha fatto del male ad un uomo e la polizia trova un cadavere fatto a pezzi, 3 i fermati. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, sotto la testata, Elena non c'è più e io ora vorrei lasciare, così Bertolucci, Paolo Bertolucci, l'addio ad Elena Pero. La band è quella degli U2, l'anniversario 50 anni, album e festa a Dublino. 7:16 minuti.

0: tempo reale.
1: Le 7 quasi 20 minuti, andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Diesel e benzina, stop ai prezzi, caro carburanti, da oggi si dimezza lo sconto sulle accise. Eni fissa un tetto per un mese, gasolio.

0: 31.000 adulti in lista di attesa. L'analisi dei centri provinciali. Il 90% di chi aspetta è straniero, così non è sostenibile. Poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, fatto a pezzi dopo il festino in casa della prof, tre i fermati. Orrore a Torino. La chiamata al 112 è arrivata giovedì, poco prima delle 22. Mio figlio mi ha raccontato che ha fatto molto male a qualcuno, ha detto la voce di una donna. Qualche minuto dopo, le volanti della polizia hanno rintracciato la signora di origini sudamericane con il figlio 26enne. Quest'ultimo avrebbe subito ammesso, ammazzato uno in via Gulli. E così dalla zona di Mirafiori a Torino, dove abita il giovane insieme ai poliziotti, ha attraversato la città, appunto, trovando l'orrore nel vero senso della parola. Foto notizia con i due eventi sportivi, la frenata di Sinner, no a Pechino. Primato ATP a rischio, azzurri di Mancini, capo col Belgio, l'Italia parte decisamente male. Sotto la testata, il Papa ammonisce Macron a Parigi, scontro aperto sul fine vita, così la visita del pontefice in Francia. La musica, la festa a Dublino, a novembre il nuovo album degli U2 ritorna alle origini 50 anni dopo, da una cucina alla leggenda del rock. 7:22 minuti.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundargoshen, David Parenzo.

0: 7:29 minuti, andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. L'Italia che evade quella del lavoro mal pagato, le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme. L'inchiesta. Sonia, infermiera da 20 anni, arrivò a stento a fine mese. Sonia Di Pietro, 47 anni, ha capito di aver scelto una strada che sembra un piano inclinato verso il basso. Benzina, Meloni muove l'Eni, con lo sconto sulle accise dimezzato, la Premier incassa da Descalzi un tetto al prezzo dei carburanti, il diesel verso i 2,4, camionisti pronti allo sciopero, le opposizioni, manca una politica energetica. A partire da lunedì per almeno un mese anche in autostrada Eni fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Il governo ringrazia lodevole atto di attenzione all'Italia. Dietro la scelta di calmierare le tariffe sulle accise applicate al gasolio, ma i rincari oggi trainati dalla crisi del Golfo non accennano a diminuire, protestano i camionisti, le opposizioni, manca una politica energetica. Poi la beffa delle elezioni di Italiano, 30.000 migranti in lista di attesa. E poi gli U2, ritorno a Mount Temple, 50 anni dopo, a Dublino, il concerto di strada degli U2. Sopra la testata, azzurri, notte senza fine, il Belgio passeggia 2-0, 7:30 minuti.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Guerra in Iran, Trump respinge la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran e annuncia nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. In un'intervista alla CBS, Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con i dipendenti del parco per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio. A Torino il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni e residente a Settimo Torinese, è stato trovato fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri in un appartamento. Accanto ai resti trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's rivede così al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%. Siamo al calcio. Parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis, Sinner salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Spero di vedervi presto in campo, le parole di Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Andiamo in A4 dove è chiusa l'uscita a causa incidente allo svincolo di Montebello in direzione Brescia e sempre rallentamenti causa lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Gli autovelox fino a domani domenica 27, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare, lunga di Giattiraglio, 7:33 minuti, buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Quanto sa di felicità?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi, i regali e le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 7:45 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, Il Fatto Quotidiano. Eni fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti. Il colosso mette un tetto a benzina, 1,99, diesel 2,19. Per fermare i nuovi rincari in arrivo allo scadere dei decreti del governo, ma ora incombe un'altra mazzata: le bollette alle stelle. I falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, fake news smentite, ignorate dai media. Chi gioca a sporco, l'ennesima patacca, report, CIA sui droni, russi su Roma, Parigi e Madrid inventato dai lituani e negato da USA e 007 italiani. Poi l'ultimo regalo di Lollobrigida ai cacciatori, decideranno loro per quanto tempo spareranno, nel comitato ad hoc 5 posti alle doppiette, soltanto 2 agli scienziati. E questi erano i titoli del Fatto. Il Foglio ora: l'autocomplotto della sinistra per provare a perdere le elezioni passa da una strategia, fare notizia soprattutto per quello che non si fa. Ceto medio eccetto la qualunque, i dati sul fisco ci ricordano che la classe media è tartassata, ma ogni volta che si tenta di tagliare le tasse sopra i 35.000 euro scatta l'indignazione, niente regali ai ricchi, storia di un cortocircuito e di come si può superare. Oggi va a Lourdes il Papa, il debutto del Papa in Francia è un attacco alla sacra laicità. Niente prudenza e bon ton. Leone XIV all'Eliseo ricorda cos'è la giusta laicità. Sorrisi tirati appunto all'Eliseo. Il Giornale: caso Ranucci al giudice di Almasri. Questo è il titolo di apertura. La toga di sinistra che accusò Nordio, Piantedosi e Mantovano per il libico. Ora deciderà sul ricorso del giornalista nei confronti della RAI. Spunta la proposta di mediazione per poter tornare in onda. Sigfrido pronto a condurre il programma con la Di Pasquale. Modena, oltraggio albanese, il Cudri non so niente, non si vede, non sente, non parla. Non però della strage di Modena, un uomo e 7 feriti investiti dall'islamico Salim El Kudri, di cui Francesca Albanese dice di non sapere nulla. Intercettata ieri dal giornale proprio a Modena, ha non risposto così. Io non ho seguito la faccenda, non posso rispondere. Poi, benzina, Eni mette il tetto, lo spot di Landini non basta. Volano ancora i prezzi dei carburanti, Eni ha deciso di fissare un limite massimo 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato dal 28 settembre per un periodo iniziale di 30 giorni. La reazione di Palazzo Chigi, un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nella direzione auspicata. Malpensa intitolato a Berlusconi, il ritorno di Silvio, quell'aeroporto che fa impazzire la sinistra, così titola ovviamente il giornale. Poi l'Italia sconfitta 0-2, perde col Belgio, naufragio Mancini. Sopra la testata allarme Sinner, niente Cina, slitta ancora il rientro. I 50 anni degli U2 loro festeggiano tornando a scuola. E poi questa carrellata comprendiamo anche Libero. Nell'alto dei cieli, l'aeroporto di Malpensa è intitolato a Berlusconi, il PD si danna, toglieremo la targa. Poi sotto la testata così si fa, tetto massimo alla benzina. Eni fissa un limite sui carburanti, 2,19 euro per il diesel, 1,99 per la verde. Decreto scuola, razzismo in aula e Dem si nascondono dietro ai bambini. Reggio Calabria al voto, Vannacci primo test. Poi, sempre dalla prima pagina di Libero, quei timori al report, se tornasse Ranucci, puntini, puntini, le 7:50 minuti.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Epilogo tragico di una lite giovedì sera in un appartamento di Vierenza alle Golosine. Alla lite sono seguite due coltellate. La vittima è un tunisino di 23 anni. L'aggressore è un cittadino polacco di 37 anni. L'indagato è stato fermato. Oggi il PM chiederà la convalida.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, tragedia alle Golosine giovedì sera intorno alle 22.30 in un appartamento di via Rienza. Un tunisino è rimasto ucciso in una lite con un polacco. Silvia Beltrami.
5: Due coltellate, una che ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra che ha trapassato il costato e perforato un polmone. Una furia improvvisa ha costata la vita a un tunisino di 24 anni, ucciso nella cucina di un appartamento al primo piano di via Rienza, alle Golosine, da un polacco di 37 anni incensurato. Gli agenti delle volanti sono arrivati subito sul posto dopo numerose chiamate al 113 da parte di condomini che all'improvviso hanno sentito delle urla strazianti. La vittima era ancora viva, il suo aggressore in fuga. Da quanto è emerso, il tunisino era stato ospite a casa del polacco con altre due persone. Una serata caratterizzata da una massiccia assunzione di bevande alcoliche, poi la lite e l'aggressione in cucina. L'aggressore è fermato poco lontano e risultato positivo ai test tossicologici alcolemici. Secondo i testimoni, la discussione è scaturita per futili motivi di lavoro. Il fermato e la vittima sarebbero dipendenti di una ditta di trasporto turisti su minicar elettriche. Nei pressi dell'abitazione è stata però rinvenuta una busta con mezzo chilo di marijuana che potrebbe essere collegata, dicono gli inquirenti, al motivo della lite costata la vita al tunisino. Il polacco è in carcere con l'accusa di omicidio.
3: E oggi, dicevamo, il PM chiederà la convalida dell'arresto. Suprematisti perquisiti, 14 minorenni e 3 maggiorenni. L'indagine anche a Verona. Postavano video di terroristi noti, inneggiavano ad Hitler e alla violenza sulle minoranze. Fornivano indicazioni e addestramento per l'utilizzo di armi, facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno rispondere dei reati di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento adattivo. Attività con finalità di terrorismo. Volto coperto, coltello in mano, mercoledì sera hanno tentato di farsi consegnare l'incasso della serata dal titolare di un piccolo ristorante etnico a San Bonifacio, ma due diciottenni sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina. Flavio Pasini resterà il presidente della provincia di Verona fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni tra quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora infatti le scadenze erano sfalsate. Dopo il voto di quest'anno, che ha rinnovato il Consiglio, il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno. Ora invece il Parlamento ha stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio prevista a metà 2028. Contestualmente verrà votato anche il nuovo presidente provinciale. La ricerca dell'Ateneo si trasferisce per un giorno nel cuore di Verona, in Piazza dei Signori, nelle aree circostanti. Sono in programma talk, laboratori, esperienze interattive e incontri con ricercatori e ricercatrici dell'Università di Verona. Mentre nel cortile Mercato Vecchio sono allestiti 32 laboratori e 13 dipartimenti dell'Ateneo. Il programma coinvolge anche diverse sedi culturali della città, dalla Biblioteca Frinzi alla Capitolare, dalla Basilica di San Zeno al Museo di Storia Naturale. La serata proseguirà con la musica alle 22.30 il concerto di Giulia May, seguito dalle 23.15 dal DJ set. Ed ora per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, il via al grande basket per Verona con la Tezenis domani al debutto in campionato, palla 2 alle 17 a casa di Tortona per la Tezenis di Ale Ramagli. Un'estate intensissima dopo la promozione, una rosa ovviamente rivisitata, qualche intoppo lungo il cammino, Tezenis che però alla partita ci arriva piuttosto bene. Dal basket al calcio con il test oggi della primavera del Verona di Massimo Pavane, le ore 11 il fischio d'inizio con il Mantova per la primavera ferma, così come la prima squadra, prossima partita per la primavera del Verona con il Lecce quando il Verona giocherà in casa del Modena. Per l'Hellas intanto i suoi nazionali in giro per il mondo, non ha giocato liberamente nella sconfitta 3-1 di Capoverde a casa del Mali in una partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa nel 2027, 90 minuti e fascia da capitano invece per Castanostra nella sconfitta in Nation League 2-1 di Cipro a casa di Montenegro, mezz'ora abbondante invece per Acerbone con l'Under 20 nella partita con l'Inghilterra persa per 3-1. Dal campo a quello che sarà il lavoro di Baroni la prossima settimana con l'inserimento in pianta stabile e in squadra al netto di condizioni fisiche comunque già buone di Sardar così come di Frese sulla via del completo recupero e di Ekuban. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, 8-6 minuti, arrivano le previsioni meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Il cielo è sereno, l'alta pressione domina il nostro territorio, quindi la temperatura massima oggi sarà di 24 gradi. Al momento sono 14 gradi in città.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 26 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vi sveglierete con la voglia di tagliare rami secchi in giardino, vecchie mail o forse un'abitudine alimentare che vi rallenta. L'azione decisa di oggi aprirà lo spazio per il nuovo mese. Toro, sarete molto sensibili alla temperatura. Cercherete il caldo del sole o il fresco dell'ombra con precisione quasi animale. Questo ascolto dei bisogni del corpo vi renderà molto sereni e presenti. Gemelli, in amore vivrete un sabato di messaggi rapidi e continui. Questa ragnatela digitale di piccoli scambi vi farà sentire connessi anche se sarete fisicamente lontani per gran parte del giorno. Cancro, oggi la vostra memoria sarà fotografica. Ricorderete un dettaglio di anni che risulterà utile in una conversazione attuale, lasciando i vostri interlocutori sorpresi dalla vostra precisione. Leone, sarete attratti da un'attività di gruppo dove però non siete il capo. Osservare come lavorano gli altri senza dover dirigere vi darà spunti di riflessione sulla vostra capacità di collaborare. Vergine, vi troverete a spiegare a qualcuno come fare qualcosa in modo più efficiente. La vostra pazienza nel trasmettere un metodo sarà la chiave per guadagnarvi la stima di una persona più giovane o meno esperta. Bilancia, in amore sceglierete la via dell'ironia. Invece di arrabbiarvi per un ritardo del partner, scriverete una battuta fulminante che trasformerà il broncio in una risata condivisa. Scorpione, oggi sarete attratti dall'idea di un viaggio nel tempo mentale. Guarderete vecchie foto, rileggerete un diario. Non sarà nostalgia, ma ricerca di capire come siete diventati ciò che siete ora. Sagittario, vi sentirete molto fisici oggi. Avrete bisogno di usare le mani per costruire, riparare o semplicemente toccare la terra. Il contatto con la materia grezza sarà la vostra terapia domenicale anticipata. Capricorno, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che chi amate abbia tutto ciò di cui ha bisogno, agendo come una diga contro lo stress esterno. La vostra forza sarà la loro calma. Acquario, avrete un'idea brillante per un piccolo cambiamento tecnologico in casa. Metterla in pratica subito vi darà la sensazione di vivere in un ambiente che evolve insieme a voi. Pesci, sarete molto sensibili ai ritmi della natura o degli animali. Seguire il loro esempio, mangiare quando si ha fame, riposare quando si è stanchi, vi farà sentire in armonia col cosmo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 8 e 19 minuti, proseguiamo la nostra rassegna stampa per andarla a concludere anche nei prossimi minuti. Il Gazzettino del Nord-Est, carburanti. Eni blocca i prezzi, ovviamente questa è l'apertura di tutti i quotidiani. Tetto a 2,19 euro il litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Accise si dimezza lo sconto. Il grazie di Meloni, impegno per l'Italia, ma il PD, il governo, spieghi la sua strategia. È l'Eni che deve supplire le scelte del governo o è il governo che deve indicare una strategia chiara alle grandi aziende partecipate? Questo si chiede appunto il PD. Poi rete di baby suprematisti, l'inchiesta arriva a Nord-Est. Di sequestri blitz di Ross e Digos in tutta Italia, indagati 14 minori, istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Nella foto appunto pubblicata in prima pagina, il materiale sequestrato, passamontagna eccetera eccetera, guanti e cose varie. L'operazione tra Verona e Udine. Venezia, i pendolari del borseggio, i covi, quattro alberghi. Maxi blitz in provincia di Venezia contro il pendolarismo del borseggio su richiesta del questore Sbordone. All'alba decine di agenti hanno fatto irruzione in 10 hotel a basso costo vicini a stazioni e autostrade. L'intento era di stanare i covi dei trasfertisti che derubano i turisti in laguna. Obiettivo raggiunto: delle 114 persone identificate, 26 avevano precedenti.

0: Risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
0: Chiama 045 561 500.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona.
1: 8 e 28 minuti, la prima pagina del Sole 24 Ore. Arriva il price cap sui carburanti. L'annuncio di Eni, tetto di 2,19 euro al litro sul diesel, 1,99 euro sulla benzina, misura in vigore dal lunedì per 30 giorni con possibile proroga fino a fine anno. Il governo, atto lodevole di attenzione all'Italia e il plauso dei consumatori, il presidente Orsini. Sulla legge di bilancio serve piano industriale a 3 anni. Dalle multe all'IMU, nel sud Italia il 68% delle rottamazioni. L'elenco dei 1.481 enti che aderiscono alla sanatoria delle entrate locali. E poi una notizia curiosa, consumi alimentari, le famiglie straniere spendono di più, pesano i nuclei più numerosi e giovani. Le famiglie straniere scelgono i discount per acquistare generi alimentari, ma spendono il 2% in più della media nazionale. E questa era la prima pagina del Sole. La prima pagina di Italia Oggi, parte la rottamazione locale. Dal 16 ottobre per IMU, TARI, multe stradali, bollo auto e altri debiti verso regioni e comuni potrà essere utilizzata la procedura agevolata. Hanno aderito 1.500 enti. Tra le regioni ci sono Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Umbria. Poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Italia, due schiaffi, azzurri battuti dal Belgio 0-2, finisce tra i fischi. L'inizio è da incubo per la nuova nazionale, Super Donnarumma, che ha davvero parato tutto. Mancini, dobbiamo scalare l'Everest. Turchia sconfitta 0-1, paura per Mappé, segna e si fa male, si teme una lesione al ginocchio sinistro. Poi Inter, basta rabbia, la Supercoppa San Siro, 22 dicembre c'è la Lazio. Illeciti finanziari, City, Manchester City, violate 114 norme, rischia penalità o retrocessione addirittura. Poi sotto la testata, provaci ancora Kimi, Gran Premio di Baku alle 13, Antonelli 16° dopo l'incidente nelle qualifiche pole di Russell. Serve una rimonta come a Monza, Leclerc in prima fila. Sinner salta anche Pechino, che succede? L'azzurro dice no al quarto torneo di fila, non sono pronto. Il numero uno ora è a rischio. Il rompipallone, a proposito del City. Il City è ritenuto colpevole di aver violato 114 norme finanziarie, ora il club inglese rischia di essere iscritto in un campionato italiano. Le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. Azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia, dove un veicolo con 4 militari appartenenti all'11° Reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4 sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Cadavere fatto a pezzi a Torino, 3 persone sono state fermate per la macabra scoperta fatta all'interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. La vittima è Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, con gli azzurri sconfitti 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Un passivo che poteva essere anche più pesante se non fosse stato per le parate di Donnarumma. E alla fine l'Italia esce tra i fischi del pubblico. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato, temperatura massima 24 gradi, sono 15 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record.
3: The
0: Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: 8:42, come sempre il sabato abbiamo la nostra parentesi, ampia parentesi dedicata al meteo. Questa mattina decisamente fresco, 12-13 gradi, ma poi la temperatura si alzerà e ci regalerà una bella giornata anche oggi il meteo e probabilmente anche domani, ma sentiamo da Alessandro Azzoni come sarà questo weekend. Buongiorno, intanto ciao Alessandro.
2: Ciao Francesca, buongiorno anche ai nostri amici ascoltatori.
1: Come dicevo, bel tempo, no? Un cielo stellato stamattina alle 6, tra l'altro appunto si vedono bene le stelle, a differenza di ieri che invece è partita un po' così così la giornata. Oggi mi pare proprio limpido il cielo.
2: Sì. È arrivata un po' di alta pressione, tra l'altro alta pressione che nei prossimi giorni si consoliderà bene in tutto il Mediterraneo centrale, buona parte d'Europa saranno coinvolte in una grande area anticiclonica che garantirà bel tempo almeno fino a venerdì prossimo.
1: Sì.
2: Abbiamo di fronte tante belle giornate di sole, l'alta pressione ovviamente lascerà lontane le perturbazioni, di conseguenza belle giornate con molta escursione termica. Durante la notte il cielo sereno accentuerà la dispersione della temperatura, quindi all'alba avremo temperature simili a quelle di stamattina, quindi sugli 11, 12, 13 gradi. Durante il giorno però, a partire da domani, farà via via sempre più caldo, il sole è ancora abbastanza forte, arriveranno correnti subtropicali, di conseguenza oggi 24-25, domani 25-26, tutta la prima parte della prossima settimana vedrà temperature pomeridiane tra 26 e 27 gradi, almeno fino a mercoledì compreso, sì. Forse anche subito.
1: Quindi estive direi durante il giorno, parliamo del giorno, sì, sì. Della mattina,
2: giornate
1: della sera ovviamente.
2: Pomeridiane, tardo estive, almeno ecco, coinvolgeranno come detto buona parte della settimana. Poi verso la fine della prossima settimana, fra venerdì e sabato, potrebbe arrivare una perturbazione, ma io credo con esiti molto modesti perché l'alta pressione sarà molto forte. Di conseguenza io credo si acuirà un po' la siccità che stiamo sfruttando. Le prime perturbazioni dell'autunno viaggiano lontane parecchio, nemmeno la Francia riesce ad essere coinvolta, di conseguenza ho il sospetto che queste giornate dureranno anche nei primi giorni di ottobre.
1: Sì, quindi un ottobre dal sapore tardo estivo più che autunnale, Alessandro. L'autunno è ancora lontano, sì.
2: Sì, l'autunno quello vero è ancora lontano e credo che quest'anno si farà desiderare, prende corpo quindi quella previsione che avevamo fatto ancora ad agosto in relazione all'arrivo del Niño. Il Niño non è un ciclone, non è un tifone, è un semplice riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico di fronte al Perù, è però un fenomeno che condiziona un po' il clima, tutto il clima del pianeta. Quest'anno non c'è stato un solo uragano nell'Oceano Atlantico, così come doveva essere. Si prospettava una parte iniziale e centrale dell'autunno molto molto stabile, soleggiata e calda in Europa, e questo sta accadendo. Ieri addirittura in Spagna abbiamo registrato temperature di 37-38 gradi in buona parte del paese, 31 gradi nel cuore della Francia, 30 gradi a Parigi. Credo che questa tendenza purtroppo proseguirà, purtroppo perché avremo bisogno di pioggia, anche in montagna c'è bisogno di neve per il ghiacciaio, quindi una prima parte dell'autunno con una previsione centrata al momento. Vedremo l'autunno credo piuttosto tardi.
1: Sì. Ho addirittura sentito dire, ma ovviamente sono solo così, non so se cose riportate in maniera un po' pressapochista, che fino a dicembre ci sarà caldo, si alterneranno giornate di caldo con giornate un po' più autunnali, ma non arriverà diciamo il freddo.
2: Caldo impossibile. Certo, sì. È che già a settembre, adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, è uno dei primi tre in assoluto più caldi degli ultimi 100 anni, ho dato un'occhiata anche all'Ottocento. Questo è o il secondo o il terzo settembre più caldo in assoluto di tutta la storia della meteorologia moderna. La prima decade di ottobre se la vedrà con le più calde. Come detto, l'autunno parte quasi estivo, Bisogna capire cosa succederà nell'Oceano Atlantico, la Spagna e l'Inghilterra.
1: Sì.
2: È lì che, se le perturbazioni riusciranno a bucare l'alta pressione, potrebbero scompigliare il clima nel Mediterraneo. Certo è che con El Niño alle porte, in genere, sulla scorta delle esperienze del passato, quando abbiamo El Niño, che quest'anno è fortissimo, perché di fronte al Perù abbiamo addirittura 5 gradi oltre le medie, parlo della temperatura dell'oceano, l'autunno è sempre molto ma molto debole, non parliamo dell'inverno. Mm-hmm. Proviamo a capire cosa succederà fra 2 o 3 settimane.
1: Ecco Alessandro, per chi volesse farsi un weekend al mare, mare calmo e caldo soprattutto, no? Come dicevi, belle temperature, direi che è una fine d'estate gradevole per chi può andare in vacanza.
2: Assolutamente, chi vuole andare a farsi una settimana al mare, la prossima sarà bellissima, meno gente, mare ancora caldo, 22-23 gradi, l'acqua conserva il calore, mm-hmm, a differenza dell'aria, e quindi ecco, giornate ideali per gli ultimi bagni della stagione.
1: Beati loro, beato chi può. Intanto noi invece ci risentiremo anche la prossima settimana, sempre qui al lavoro. Grazie Alessandro, intanto buona domenica, visto
2: grazie,
1: che sarà una bella domenica di sole, anche gradevole dal punto di vista delle temperature. Alla prossima, ciao Alessandro, grazie sempre. Le 8:48 minuti.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: 8:54, tra pochissimo anche l'aggiornamento con le news delle 9. A proposito di aggiornamenti, la polizia locale ci informa che si sono verificati 10 incidenti in 24 ore. Tra l'altro, di cui vi parleremo anche tra poco, uno scontro tra una moto a San Massimo e una fuoriuscita in tangenziale sud nella notte. Davvero un susseguirsi di incidenti stradali, un'ecatombe la definisce la polizia locale, di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. Noi abbiamo modo di parlare di sicurezza stradale nel nostro Dammi un consiglio la mattina, il giovedì, dedicato alla sicurezza stradale. Anche il prossimo giovedì avremo un rappresentante di Verona Strada Sicura, perché da quanto pare, a quanto sembra, non è mai abbastanza. Gli incidenti continuano a verificarsi, soprattutto quelli in moto, davvero, davvero uno dopo l'altro. Non si capisce quale sia la causa, anche se poi alla fine è sempre la mancata precedenza, la velocità, la guida alterata, l'alcol soprattutto. Ne parleremo appunto giovedì prossimo. Lunedì invece è la nostra giornata di Dammi un consiglio dedicata ad Adiconsum, quindi ai diritti dei cittadini. Il prossimo lunedì parleremo di come si fa un bilancio familiare, di come si registrano le entrate, ma soprattutto di come si registrano le uscite del caro vita. Abbiamo visto anche le ultime notizie in merito alla benzina. Ne discuteremo dunque lunedì mattina a partire dalle 8:20. A Dammi un consiglio, tra pochissimo le news.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
15: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: E ci siamo giunti al termine della nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news, subito dopo Nadia. Buon sabato, buon weekend.
18: Sono le 9:02.
19: Ora esatta, in collaborazione con
20: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
21: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
19: Verona Top News.
17: Epilogo tragico di una lite l'altra sera in un appartamento di Virienza. Golosine. Alla lite sono seguite due coltellate, una ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra ha trapassato il costato e perforato un polmone. La vittima, un tunisino di 23 anni, l'aggressore, un polacco di 37 anni che con la compagna vive in quell'appartamento. Entrambi lavoravano con le golf car elettriche che trasportano i turisti. Giovedì sera avevano cenato insieme. L'indagato è stato fermato, oggi il PM chiederà la convalida.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
17: È sabato 26 settembre, una buona mattinata da Francesca Pellegrini, dunque 10 incidenti in 24 ore. Sono state particolarmente impegnative per la polizia locale che ha rilevato questi 10 incidenti, provocati soprattutto da alta velocità, mancata precedenza ma anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento uno scontro tra due motociclisti, entrambi i conducenti dopo le cadute rovinose sono stati trasferiti al polo Confortini, entrambi appunto per accertamenti. Poco prima delle 4, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro, sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito nonostante le ferite riportate e il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo. Alla guida appare un cittadino straniero. Da inizio anno 1228 gli incidenti rilevati in città con 4 persone decedute. Volto coperto e coltello alla mano, mercoledì sera hanno tentato di farsi consegnare l'incasso dal titolare di un piccolo ristorante etnico a San Bonifacio, ma i due diciottenni sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri per tentata rapina. 41 rinviati a giudizio in un'operazione della polizia locale sui furbetti delle patenti. Gli investigatori, con 12 perquisizioni, hanno ricostruito un'organizzazione strutturata nella quale diversi soggetti svolgevano compiti distinti, dal reperimento dei candidati alla preparazione e consegna delle apparecchiature, fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2.000 e i 3.000 euro. Nel corso dell'operazione sequestrati 40.000 euro in contanti, decine di SIM card intestate a persone inesistenti, micro auricolari, micro camere, telefoni e altro materiale elettronico, oltre a capi di abbigliamento già predisposti per nascondere le apparecchiature. Contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario, oggi resterà chiuso al traffico un tratto di via interrato dell'Acqua Morta. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata dal cedimento. Una volta valutata l'entità del danno, sarà possibile definire le modalità operative e le tempistiche dell'intervento. E sono le 9:07 minuti, arriviamo giusti giusti alla viabilità.
4: Viabilità.
17: Entrata chiusa sulla 4, causa lavori allo svincolo di Sirmione in direzione Padova, e proprio a causa dei lavori code di 8 km tra Desenzano e Peschiera, sempre in direzione Padova. Sulla 22 del Brennero nessuna segnalazione, fino a domani gli autovelox sono in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare, Lungadigi Attiraglio. Buon viaggio, prudenza alla guida.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
22: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
23: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 26 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vi sveglierete con la voglia di tagliare rami secchi in giardino, vecchie mail o forse un'abitudine alimentare che vi rallenta. L'azione decisa di oggi aprirà lo spazio per il nuovo mese. Toro, sarete molto sensibili alla temperatura. Cercherete il caldo del sole o il fresco dell'ombra con precisione quasi animale. Questo ascolto dei bisogni del corpo vi renderà molto sereni e presenti. Gemelli, in amore vivrete un sabato di messaggi rapidi e continui. Questa ragnatela digitale di piccoli scambi vi farà sentire connessi anche se sarete fisicamente lontani per gran parte del giorno. Cancro, oggi la vostra memoria sarà fotografica. Ricorderete un dettaglio di anni che risulterà utile in una conversazione attuale, lasciando i vostri interlocutori sorpresi dalla vostra precisione. Leone, sarete attratti da un'attività di gruppo dove però non siete il capo. Osservare come lavorano gli altri senza dover dirigere vi darà spunti di riflessione sulla vostra capacità di collaborare. Vergine, vi troverete a spiegare a qualcuno come fare qualcosa in modo più efficiente. La vostra pazienza nel trasmettere un metodo sarà la chiave per guadagnarvi la stima di una persona più giovane o meno esperta. Bilancia, in amore sceglierete la via dell'ironia. Invece di arrabbiarvi per un ritardo del partner, scriverete una battuta fulminante che trasformerà il broncio in una risata condivisa. Scorpione, oggi sarete attratti dall'idea di un viaggio nel tempo mentale. Guarderete vecchie foto, rileggerete un diario. Non sarà nostalgia, ma ricerca di capire come siete diventati ciò che siete ora. Sagittario, vi sentirete molto fisici oggi. Avrete bisogno di usare le mani per costruire, riparare o semplicemente toccare la terra. Il contatto con la materia grezza sarà la vostra terapia domenicale anticipata. Capricorno, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che chi amate abbia tutto ciò di cui ha bisogno, agendo come una diga contro lo stress esterno. La vostra forza sarà la loro calma. Acquario, avrete un'idea brillante per un piccolo cambiamento tecnologico in casa. Metterla in pratica subito vi darà la sensazione di vivere in un ambiente che evolve insieme a voi. Pesci, sarete molto sensibili ai ritmi della natura o degli animali. Seguire il loro esempio, mangiare quando si ha fame e riposare quando si è stanchi, vi farà sentire in armonia col cosmo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
19: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
19: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Si apre con un flashback, con un saltone musicale nel passato il nostro sabato mattina. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora. Noi resteremo insieme fino alle 13. Il sabato, come sempre, è dedicato ai tanti eventi da vivere non solo a Verona, ma anche in provincia.
0: Radio

0: Il weekend della prima unica radio di Verona, il sabato con me che sono Nadia, sabato dedicato a cosa fare durante il weekend, tutte le possibilità, tutti gli eventi. Ma subito vi ricordo le nostre coordinate, 335 60 11 610, il numero WhatsApp se volete interagire con noi, radioverona.it è il nostro sito, Radio Verona è ciò che dovete cercare anche se volete scaricare la nostra app e quindi portarci con voi ovunque voi decidiate di andare, non solo nel weekend ma ogni giorno. Vi ricordo anche le pagine social Instagram e Facebook, insieme per tutta la mattinata con la bella musica della prima unica radio di Verona e in questa mattinata, come accennavo poc'anzi, anche a suon di eventi.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino.

0: domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
1: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: cosa fare a Verona, cosa fare in provincia in questo weekend, in questo fine settimana. Ci sono tante possibilità sia per oggi che per domani. Torna a Castelnuovo del Garda il Salone del Libro con un'edizione davvero ampliata. Dopo la giornata di ieri si continua anche quest'oggi. Seconda edizione di Castelnuovo scrive, un evento che coinvolgerà tutti quanti noi, confermando la vitalità culturale del territorio e la volontà di valorizzare la scrittura in tutte le sue forme. Il Salone del Libro di Castelnuovo del Garda continua anche nella giornata odierna, giornata dedicata agli autori e alle loro opere. Il salone è un luogo di incontro tra scrittori e lettori con l'opportunità di conoscere percorsi creativi e tantissime storie diverse. Noi invece tra pochissimo insieme torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La visita di Papa Leone in Francia prosegue col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Nel pomeriggio la celebrazione nella cattedrale di Notre Dame con Leone primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti con l'azienda che ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo. Delitto di Garlasco, Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava il RIS dei Carabinieri, è stato sentito come testimone dalla Procura di Pavia. Il colloquio arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini e per l'Italia, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Nell'altra gara del girone la Francia ha sconfitto 1-0 la Turchia di Montella. Ora Italia e Turchia si sfideranno già per evitare l'ultimo posto nel girone. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Ti informa.
0: Ti diverte.
1: È la tua musica.
0: Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Ci

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Il nostro sabato mattina è da vivere insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò insieme a suon di eventi che riguardano un po' tutto il territorio, non solo Verona ma anche la provincia. A proposito di provincia, sia quest'oggi che domani torna nel cuore di Negrar di Valpolicella il Palio del Vino e dei Sapori, due giornate interamente dedicate alle eccellenze enogastronomiche, alla tradizione locale, alla musica, alla partecipazione delle associazioni del territorio. Quindi ci saranno tanti stand gastronomici, tanto buon vino, degustazioni, mercatini handmade, attività per bambini, musica dal vivo e tanti eventi collaterali a Negrar di Valpolicella per tutto il fine settimana.

0: notte.
1: Radio Verona.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cosa fare questo weekend a Verona in provincia? Il cuore di Verona ospita la nuova edizione di Battiti in Circolo Festival. In programma sia quest'oggi che domani, evento che si terrà nei giardini della zona Arsenale, che ci farà vivere giornate intense con tantissima musica, iniziative sociali, offrendo un'occasione per vivere la città in un clima di festa e condivisione proprio nel cuore della città scaligera, nei pressi dell'Arsenale. Un'altra opportunità, noi tra poco torneremo in redazione.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: tutta la nostra redazione e scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Epilogo tragico di una lite l'altra sera in un appartamento di via Rienza a Golosine. Alla lite sono seguite due coltellate, una ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra ha trapassato il costato e perforato un polmone. La vittima è un tunisino di 23 anni, l'aggressore è un cittadino polacco di 37 che con la compagna vive in quell'appartamento. Entrambi lavoravano con le golf car elettriche che trasportano i turisti. Giovedì sera avevano cenato insieme, l'indagato è stato fermato, oggi il PM chiederà la convalida.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito. Nonostante le ferite riportate, il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida. Pare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. Suprematisti, perquisiti 14 minorenni e 3 maggiorenni. L'indagine anche a Verona. Postavano video di terroristi noti, inneggiavano Hitler e alla violenza sulle minoranze. Fornivano indicazioni e addestramento per l'utilizzo di armi. Facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno rispondere di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento e attività con finalità di terrorismo. Si restaura il Forte Gisella tra Santa Lucia e Madonna di Dossobuono e quanto ha deliberato la Giunta approvando il quadro esigenziale, cioè che cosa si deve fare, da 1.265.000 euro. Il provvedimento nasce da un'esigenza urgente, dice una nota sul documento presentato dall'assessore al patrimonio e vice sindaca Bissoli. Gli eventi meteo degli ultimi anni e i rimaneggiamenti delle strutture storiche degli anni 70 del secolo scorso hanno causato gravi danni alla copertura del ridotto centrale di Forte Dossobuono. Questo è il nome del compendio. I danni hanno fatto emergere carenze strutturali non più risolvibili con la semplice manutenzione ordinaria, rendono necessario e prioritario il rifacimento della copertura. Dopo Notre Dame de Paris arriva in arena, aggiunge un posto a tavola. Valentina Burati ha intervistato Lorella Cuccarini in servizio.
6: C'è sempre una prima volta anche per chi ha mezzo secolo di successi alle spalle. La più fortunata commedia musicale italiana, aggiunge un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il 10 ottobre. La messa in scena è quella classica, firmata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa nel 2024 in occasione dei 50 anni dal debutto. Nel cast, accanto a Giovanni Scifoni, nel ruolo di Don Silvestro, una stella che non era mai stata in arena da protagonista.
7: La rivediamo in arena dopo 2 anni da quella notte vola sul palco?
8: Sì, anche se effettivamente, insomma, non era la prima volta che salivo su quel palco, perché c'ero già stato in un lontanissimo festival bar, 1987-88 credo, quindi, però è la prima volta che portiamo uno spettacolo, e che spettacolo, perché aggiungi un posto a tavola, insomma, io l'ho visto, è stato il mio primo spettacolo visto a teatro, avevo 9 anni, da allora mi sono innamorata di questo spettacolo, e l'idea di ritrovarmi 50 anni dopo a portare in scena un personaggio meraviglioso come quello di Consolazione, credo che fosse più che un sogno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra emozione che ne giunge dal passato, un altro flashback ad aprire un'altra ora del nostro sabato mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Questa è la prima e unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

da ricordare, da vivere in questo weekend. A Torri del Benaco c'è un weekend in cui immergersi nel vero senso della parola, nella storia e nel fascino del Medioevo. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: 27 settembre, Riccardo.

0: stoccaggio, logistica, distribuzione merci,
1: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
0: pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: da seta. Sia quest'oggi che domani a Torri del Benaco ci sarà un evento che promette di far rivivere a tutti quanti noi quelle che sono le atmosfere del Medioevo. C'è la tradizione autentica del territorio grazie a città murate aperte, evento che invita i residenti e i visitatori a immergersi in un weekend ricco di storia, cultura, folklore lungo le rive pittoresche del Lago di Garda sotto le mura dell'antico castello Scaligero, in questa bellissima location che è Torri. Proprio ai piedi del castello si potrà respirare un viaggio importantissimo nella storia del Medioevo di Torri del Benaco, città murate aperte, questo è il nome della kermesse, una bella possibilità da vivere, soprattutto domani, giornata in cui la manifestazione entrerà nel vivo a partire dalle 10 del mattino fino alle 18. Il campo del castello Scaligero diventerà il teatro di un vero e proprio accampamento medievale, animato dalla presenza di figuranti in costume pronti a trasmettere a tutti quanti noi la quotidianità dell'epoca. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto. La visita di Papa Leone in Francia dopo la prima giornata a Parigi prosegue oggi col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme a Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Oggi scatta la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo nel pacchetto di misure contro il caro carburante, ma ieri è arrivata la mossa di Eni che ha fissato un tetto per il diesel e la benzina da lunedì prossimo. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, le opposizioni invece attaccano l'esecutivo. È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese. L'aggressione risale a 6 maggio 2024. Gli U2 hanno festeggiato i 50 anni della band tornando nell'istituto scolastico di Dublino, dove nel 1976 Larry Mullen Jr. fisse l'annuncio che diede il via al gruppo. Bono, Diege, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di studenti 7 brani, annunciato anche l'album Carnaval Deluse in uscita il 13 novembre. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record del nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la mattinata di Radio Verona. Continua anche la Fiera del Riso, sì, fino al 13 di ottobre, 58esima edizione della Fiera del Riso Isola della Scala. Il riso nano vialone veronese IGP sarà il protagonista assoluto, accompagnato dal meglio dell'enogastronomia di tutto il nostro territorio. Cucina tipica locale, un ricco calendario di eventi, si spazierà tra gastronomia, formazione, solidarietà, intrattenimento, tantissime possibilità da vivere anche questo weekend alla Fiera del Riso a Isola della Scala.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Tantissimi eventi da vivere in questo fine settimana. Vi ricordo che su Radio Verona domani a partire dalle ore 15 ci sarà Pallone d'Oro, daremo spazio a tutti gli esordienti. E tra poco, dopo l'informazione delle ore 11, ascolteremo insieme Aspettando Pallone d'Oro, una brevissima pillola. Continueremo poi per tutta la mattinata a parlare degli eventi, quelli belli da vivere, che riguardano non solo Verona ma anche la provincia.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
9: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Torniamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano Verona, la provincia, la nostra regione. A seguire l'appuntamento con Aspettando Pallone d'Oro.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Epilogo tragico di una lite l'altra sera in un appartamento di via Rienza a Golosine. Alla lite sono seguite due coltellate, una ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra ha trapassato il costato e perforato un polmone. La vittima è un tunisino di 23 anni, l'aggressore è un cittadino polacco di 37 che con la compagna vive in quell'appartamento. Entrambi lavoravano con le golf car elettriche che trasportano i turisti. Giovedì sera avevano cenato insieme, l'indagato è stato fermato, oggi il PM chiederà la convalida.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito nonostante le ferite riportate e il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida, pare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. Suprematisti, perquisiti 14 minorenni e 3 maggiorenni, l'indagine anche a Verona. Postavano video di terroristi noti, inneggiavano Hitler e alla violenza sulle minoranze. Fornivano indicazioni e addestramento per l'utilizzo di armi, facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno rispondere di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento e attività con finalità di terrorismo. Si restaura il Forte Gisella tra Santa Lucia e Madonna di Dossobuono e quanto ha deliberato la Giunta approvando il quadro esigenziale, cioè che cosa si deve fare, da 1.265.000 euro. Il provvedimento nasce da un'esigenza urgente, dice una nota sul documento presentato dall'assessore al patrimonio e vice sindaca Bissoli. Gli eventi meteo degli ultimi anni e i rimaneggiamenti delle strutture storiche degli anni 70 del secolo scorso hanno causato gravi danni alla copertura del ridotto centrale di Forte Dossobuono. Questo è il nome del compendio. I danni hanno fatto emergere carenze strutturali non più risolvibili con la semplice manutenzione ordinaria, rendono necessario e prioritario il rifacimento della copertura. Dopo Notre Dame de Paris arriva in arena, aggiunge un posto a tavola. Valentina Burati ha intervistato Lorella Cuccarini in servizio.
5: C'è sempre una prima volta anche per chi ha mezzo secolo di successi alle spalle. La più fortunata commedia musicale italiana, aggiunge un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il 10 ottobre. La messa in scena è quella classica firmata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa nel 2024 in occasione dei 50 anni dal debutto. Nel cast, accanto a Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro, una stella che non era mai stata in arena da protagonista.
6: La rivediamo in arena dopo 2 anni da quella notte vola sul palco.
7: Sì, anche se effettivamente insomma non era la prima volta che salivo su quel palco, perché c'ero già stata in un lontanissimo Festival Bar 1987-88 credo, quindi, però è la prima volta che portiamo uno spettacolo, e che spettacolo, perché aggiungi un posto a tavola, insomma io l'ho visto, è stato il mio primo spettacolo visto a teatro, avevo 9 anni, da allora mi sono innamorata di questo spettacolo, e l'idea di ritrovarmi 50 anni dopo a portare in scena un personaggio meraviglioso come quello di Consolazione, credo che fosse più che un sogno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona, aspettando Pallone d'Oro Live. Tutte le anticipazioni sulla domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria.
12: Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Anteprima Pallone d'Oro Live, l'antipasto della domenica di calcio dilettantistico su Radio Verona, dalla Serie D alla terza categoria. Vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere in vista del weekend di pallone che stiamo per vivere. Io sono Nicolo Panato, non sono solo per raccontarvi tutto questo. Accanto a me c'è Gloria Tognotti. Ciao Gloria.
13: Ciao Nicolo e buongiorno a tutti. Che bello iniziare insieme questo nuovo percorso che ci accompagnerà per tutta la stagione. Seguendo le tante squadre veronesi impegnate nei campionati dilettantistici dalla Serie D fino alla terza categoria, tantissime saranno le squadre, tantissimi campi e soprattutto tante storie da raccontare. Insomma, direi che non potevamo chiedere di meglio.
12: Hai proprio ragione Gloria, e aggiungo che il calcio dilettantistico su Radio Verona non finisce qui, perché a partire da domenica via a Pallone d'Oro Live in studio Ilaria Cannas e Guglielmo Malesani per raccontare in diretta le principali partite della domenica di calcio dilettantistico, grazie anche al lavoro di chi come me e te Gloria sarà sui campi a raccontarle.
13: Esatto Nicolò, e allora per inaugurare questo nuovo appuntamento direi che non potevamo avere un ospite migliore. È qui con noi Luca Mazzara, ideatore insieme a Riccardo Verzè di Anteprima Pallone d'Oro Live e Pallone d'Oro Live. Luca, raccontaci un po', come nasce questo nuovo progetto di Radio Verona?
14: Beh, intanto ciao a voi e ciao a tutti i nostri radioascoltatori. E nasce dalle emozioni, perché poi quelle insomma muovono un po' anche tutto il nostro lavoro, il vostro e di chi vive anche sui campi o che magari ha vissuto di più qualche anno fa. Anche noi siamo stati inviati, abbiamo raccolto le emozioni che si vivono nei quartieri di Verona, nei terreni di gioco di provincia, in quelli più belli, in quelli magari dove l'erba invece non c'è quasi mai, e quindi siamo partiti da lì, perché ci sono tante emozioni da raccontare, perché non farle raccontare direttamente dai nostri inviati che sono in giro appunto per Verona e provincia, e perché non tutte le categorie, perché poi insomma come spiegheremo non sono solo le categorie più nobili che verranno raccontate, ma anche quelle diciamo che a volte rimangono un po' più nascoste, no? E lontane dai riflettori, fino addirittura alla terza categoria. E quindi l'idea di promuovere questa doppia trasmissione, grazie anche a Susanna Tracogna, per la produzione dell'arena e della radio, e ai nostri direttori che ci hanno creduto fin dall'inizio. E quindi l'idea era di portare il calcio ancora più vicino alla gente e fargli vivere le emozioni live, come era il vecchio Tutto il calcio minuto per minuto. Voi siete giovani, però ha fatto un'epoca. Chissà se noi nel nostro piccolo riusciamo a far vivere una piccola parte di quelle emozioni.
12: Ti ringrazio per pensare che io sia così giovane, Luca. In realtà l'ho visto tutto il calcio minuto per minuto, anzi l'ho ascoltato. Comunque tante emozioni, tanto calcio, un modo nuovo di raccontare Verona. Io non indugerei oltre, andrei a introdurre ai nostri ascoltatori quella che sarà la prossima giornata di campionato, che per la Serie D sarà la quinta. Allora chiedo a te, Gloria, cosa ci dici delle squadre veronesi coinvolte?
13: Sì, penso che questa volta sia quasi obbligatorio partire dal Chievo. 4 sono le partite, 4 le vittorie e 12 punti. Questa domenica alle 15 arriva probabilmente il primo vero grande test della stagione, perché i gialloblu saranno ospiti del Nibbiano Valtidone, che ha esattamente lo stesso ruolino di marcia. 4 vittorie in 4 partite. Quindi Nicolò, più che un big match, direi che è proprio uno scontro al vertice. Fino ad ora nessuna delle due ha lasciato per strada nemmeno un punto, e domenica inevitabilmente qualcosa cambierà.
12: Beh, aggiungo che la squadra di Didu deve stare attenta, perché l'anno scorso l'outsider era la Folgore Caratese, che poi ha vinto il campionato, quindi attenzione massima in questa quinta giornata. Bisogna parlare anche della Virtus, perché è ancora imbattuta dopo le prime 4 giornate di campionato. La prossima gara contro il Calcio Pavonese sarà importante per capire se si può ambire alle zone alte della classifica. Bene nella scorsa partita anche il Caldiero, che ha vinto con un gol dell'eterno Zerbato, mentre nel girone C è partito un po' a rilento il cammino del Legnago, che nella prossima partita giocherà una trasferta difficile a Campodarsego. Passiamo un attimo all'Eccellenza, perché siamo alla terza giornata qui invece, che si giocherà questa domenica. Gloria, cosa ci dici delle squadre veronesi coinvolte nel girone A?
13: Sì, le squadre coinvolte nel girone A si potrebbero contraddistinguere con una sola parola, e potremmo denominarla equilibrio. Non lo diciamo tanto per dire, perché dopo 2 giornate non c'è nessuna squadra a punteggio pieno e abbiamo addirittura 6 squadre appaiate in testa a quota 4: la Villa Franchese, l'Opeano, l'Adriese, Piovese, Montorio e Ambrosiana. Se non è record questo, poco ci manca. Quindi la classifica è cortissima e almeno per il momento davvero apertissima. Vediamo cosa ci aspetta in questa terza giornata. Appunto, il Castelnuovo ospiterà la Villa Franchese, una delle squadre che ha iniziato meglio questo campionato. Il Montorio, anche lui nel gruppetto di testa, riceve invece la Piovese, reduce dal pareggio contro il Villafranca. Proprio il Villafranca invece proverà a tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico contro il Montecchio Maggiore, trasferta invece anche per il Vigasio, impegnato sul campo con il Mestrino United. Vedremo anche il Chiampo sfidare il Limena e Umberto Bolzano Vicentino sfidare il Pozzo Nuovo. Per chiudere, quella che probabilmente a Verona attirerà più curiosità dei nostri ascoltatori, Opeano Ambrosiana, un derby tutto veronese tra due squadre che hanno iniziato molto bene, entrambe ancora in battuta e appaiate a 4 punti. Insomma, su queste prime 2 giornate ci hanno già detto qualcosa, è che in Eccellenza per il momento regna davvero l'equilibrio.
12: Beh, equilibrio parola d'ordine, direi, Gloria. Equilibrio che regna anche nel campionato di promozione, torneo nel quale in questo momento è difficile stilare una griglia delle favorite. La prossima giornata vedrà diverse partite interessanti. Una delle capoliste, il Baldo Junior Team, andrà a giocare sul campo del Bevilacqua. Sfida poi tra Colognola e Coglia, Isola Rizzo Roverchiara, con i due allenatori Boron e Corrent, amici da una vita ma avversari per 90 minuti. Tra l'altro potrete trovare un articolo molto interessante sull'Arena di oggi. L'altra capolista, Pescantina Settimo, ospiterà il Pedemonte. L'Audace va a giocare sul campo del Real Valpolicella. Per continuare a sognare le zone alte della classifica, il San Giovanni Lupatotto ospita l'Atletico Città di Cerea. Scaligera, che cerca i primi 3 punti ospitando il team Santa Lucia Golosine, sfida piuttosto difficile per la Scaligera. L'altra capolista, il Saval Maddalena, quota 6 punti, giocherà in casa dell'Union Minerbe Cologna. Chiude la giornata di campionato lo Zevio, che ospita il Cadi David. Parliamo un attimo di prima categoria, scusatemi, un attimo, vi facciamo un giochino. Se voi aveste due biglietti per andare a vedere una partita di prima e una partita di seconda, quali andreste a vedere? Quali sono quelle che vi incuriosiscono di più? Gloria, parto da te.
14: Vediamo se è la stessa, proviamo, non ci siamo parlati prima.
13: Vediamo, Luca. Appunto, così su due piedi mi viene in mente il Bussolengo che dopo due giornate del girone A è a punteggio pieno, però se parliamo di questioni di cuore mi viene in mente l'Olimpia Verona, che è partita benissimo nella prima giornata andando a vincere 3-2 sul campo del Mancesine, poi nella seconda giornata è arrivata la prima sconfitta stagionale ma di misura contro Peschiera, e domenica resterà ancora in zona lago sul campo del Consolini. Secondo me può essere una prova molto interessante per capire qualcosa in più sulle ambizioni della squadra, del nuovo mister Sambenini, ex Povegliano e Olimpica d'Ossobuono. E il Consolini, tra l'altro, arriva da una vittoria 3-0 sul campo del Concordia, quindi sicuramente non sarà l'avversario più semplice contro cui cercare il riscatto. Per quanto riguarda la seconda categoria invece è chi se non la capolista, il Bure con Rubbio, due partite, due vittorie e 6 punti. Domenica sarà impegnato contro la nuova New Ranger, e la cosa interessante è che stiamo proprio parlando di una sorpresa dell'ultima ora, perché nella scorsa stagione il Bure con Rubbio era stato anche campione d'inverno e aveva occupato la stessa vetta per diversi mesi. Luca, ho indovinato?
14: Io vado nei bassi fondi, Gloria Palato Fine, quindi va a vedersi un po' i big match, gli scontri delle prime. Io vado in fondo con il mio biglietto in prima, girone A, per vedere Cesano Juventina, Bardolino contro Povegliano, perché 0 punti per tutte e due, quindi parecchia delusione. Forse anche il Povegliano sicuramente si aspettava qualcosa in più da questa partenza. Il Cesano Bardolino battuto dalla capolista Bussolengo nell'ultima partita, quindi vorrei andare a vedere chi delle due riesce un po' a togliersi da questa situazione complicata. Parliamo, ripetiamo, del girone A. Per quanto riguarda la seconda, lì vado vicino a casa, io abito in zona est, quindi sono curioso di capire se l'Atletico Squarà, neopromossa, inizia a prendersi i primi punti. Per farlo non devono spostarsi di molto, perché l'Atletico Squarà sono di Montorio, devono andare a Poiano sul campo di Juventina, della Juventina Valpantena, quindi parliamo di poco più di qualche centinaia di metri, quindi davvero è un derbissimo. Juventina Valpantena però quota 4 punti, in battuta, ha fatto un ottimo inizio di stagione, vediamo se i ragazzi dell'Atletico Squarà riescono a togliersi da questo zaro in classifica.
12: Non so se è ancora Guidotti il mister dell'Atletico Squarà.
14: Tifiamo anche per l'Atletico Squarà di Chico Guidotti, per capire se insomma riescono un pochino a trovare un po' di soddisfazione anche in questa nuova categoria, che chiaramente rispetto alla terza insomma è altra cosa.
12: Facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente a Chico Guidotti. Guarda, resterei anch'io sulle zone basse della classifica per quanto riguarda la prima categoria, perché la Virtus Borgo Venezia ha iniziato male il campionato quest'anno, 0 punti dopo le prime due partite, quindi un dato preoccupante, anche se appunto sono passate soltanto poche giornate. La prossima in casa contro il Montebello sarà fondamentale per rialzare. In seconda categoria invece il mio biglietto lo utilizzerei per andare a vedere Sant'Anna d'Alfeido Gargagnago, squadra del sindaco Tommasi. Il Sant'Anna d'Alfeido, tra l'altro, diamo una notizia: la scorsa settimana il sindaco ha parato un rigore addirittura giocando in porta, quindi
14: seconda partita in porta, nella prima era riuscito a fare dei buoni interventi, questa addirittura ha parato un rigore. E non è amore questo, perché si è perso Verona Vicenza per andare a giocare in aiuto dei suoi compagni, che erano in davvero così pochi. Tra l'altro proprio Sant'Anna sarà campo collegato del Pallone d'Oro Live, uno dei tanti campi collegati, quindi per andare a scoprire se c'è ancora Tommaso in porta.
12: Beh, esattamente, e se non è amore e se non è duttilità questa, mi viene da dire, visto che è storico centrocampista, va a giocare anche in porta. Andremo anche sui campi di terza, giusto?
13: Assolutamente,
12: Gloria?
13: Sì, grazie Luca per aver anticipato questa cosa. Il nostro viaggio nel calcio dilettantistico veronese appunto non finisce qui, perché Pallone d'Oro Live domenica si collegherà con un campo di terza categoria, e anche qui ci sarebbe una piccola particolarità da raccontare, perché infatti il campionato di terza categoria ha preso il via già la scorsa settimana con l'anticipo della 13ª giornata del calendario, mentre questa domenica si giocherà formalmente quella che era la prima giornata. Appunto la partita sarà Spartak Augusta Atlas, e questa domenica
14: quasi un derby, perché Spartak Augusta gioca a San Michele, Atlas Borgo Venezia, quindi anche lì pochi chilometri a dividere, pieno di derby questa giornata. Scusa Gloria.
13: Grazie a questo non perdetevi la diretta, perché su Radio Verona le emozioni arriveranno davvero dalla Serie D fino all'ultimo campo di terza categoria.
12: Beh, colgo l'occasione anche per ricordare in chiusura l'appuntamento di domenica con Pallone d'Oro Live a partire dalle 15, giusto Luca?
14: A partire dalle 15, tra l'altro entreremo in diretta con la Serie D che è appena cominciata, e quindi andremo subito a sentire quello che sta succedendo sui campi dove giocano il Chievo e il Caldiero, e quindi sicuramente insomma due scontri importanti, soprattutto come ricordava Gloria in apertura per quanto riguarda il Chievo, con questo scontro al vertice, chi esce vincitore da questa partita. È chiaro che il campionato è ancora lungo, manca ancora tanto, però è chiaro che mette una fiche in più su questa possibilità di giocarsi la vittoria, ma insomma poi le partite saranno tante, le scopriremo, scriveremo insomma anche sul giornale di volta in volta quali sono le partite collegate, quindi saremo a raccontarvi anche Villafranca, poi ci sarà lo Zevio Cadidavid, uno dei campi collegati, e poi via via insomma fino giù alla terza, come è ricordato appunto Gloria, lo Spartak contro l'Atlas.
12: Quanti saranno i campi collegati?
14: Saranno 9 i campi collegati, quindi ci sarà di che divertirsi. Oltre ai campi collegati, poi naturalmente Guglielmo e Ilaria daranno i risultati aggiornati praticamente minuto per minuto di quello che accade su tutti i campi.
12: Beh, tante partite, tante emozioni. Poi bello anche andare a raccontare fino alla terza categoria. Quasi tutti i weekend ci sarà un campo di terza categoria collegato, lo vogliamo ricordare.
14: Sì, sì, siamo andati fino lì, fino in terza, dove ci sono davvero delle sfide imperdibili, perché poi ci sono dei paesi, dei quartieri che si radunano attorno alla propria squadra con tifo magari anche molto forte, chiaramente in eccellenza, promozione, parliamo anche di categorie con giocatori importanti, mentre invece in terza poi c'è passione pura, non ci sono rimborsi, si gioca solo per la bellezza di giocare, e quindi sarà bello essere lì con loro.
12: Tutte le partite poi saranno raccontate da noi giornalisti sui campi, e vi ricordo che troverete tutti gli articoli poi sull'Arena del lunedì, quindi chi non riesce ad ascoltare magari il programma può recuperare sempre tutto

0: raccontando. Io direi che siamo in chiusura anche Luca e Gloria. Io vi ringrazio ovviamente, vi rinnovo l'appuntamento con Pallone d'Oro Live di domani. Grazie mille Luca Mazzara della redazione.
1: Grazie
0: sportiva.
1: A voi.
2: Grazie mille, grazie Nicolò, grazie Luca e soprattutto grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
0: Anteprima Pallone d'Oro Live torna sabato prossimo. Ciao.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
4: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Dopo Aspettando Pallone Duro Live, subito in redazione aggiorniamoci sulle ultime notizie che noi giungono dall'Italia e dal mondo. Questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: quanto sa di felicità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: La nostra mattinata che scorre velocemente, continuiamo a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo weekend. Arriva domani Ottava in Festa, una giornata di incontro e di socializzazione promossa dall'Ottava Circoscrizione di Verona in collaborazione con tantissime associazioni del terzo settore del territorio. La manifestazione offre domani un'intera giornata di attività, incontri, musica, sport ed è tutto completamente gratuito. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie, con iniziative proposte dedicate a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. E per chi vorrà mettersi in gioco non mancheranno prove pratiche e attività di avviamento alle diverse discipline sportive, tanti laboratori, la possibilità di vivere tanta musica, perché protagoniste dell'evento saranno tantissime associazioni, ma la musica farà da filo conduttore nell'intera giornata.
2: È da un po' che c'è una ragazza sotto casa mia. È da un po' che io la guardo e se la guardo si spoglia di tutti i suoi orgogli.

Tanti tantissimi eventi anche in questo weekend, e fino ad oggi a Verona c'è una nuova edizione dell'Oktoberfest, la manifestazione ispirata alla tradizione bavarese in via K di Mazzei. Sapori tipici della cucina bavarese sono i grandi protagonisti di questo evento, quindi salsicce, crauti, le specialità proprio bavaresi animeranno quello che è il menù, accompagnato da tanta buona birra. L'Oktoberfest di Verona però non è solo sinonimo di ottimo cibo e birra, il programma prevede tanto intrattenimento. Appuntamento anche quest'oggi per vivere una giornata, un sabato davvero diverso anche in serata. Noi tra poco torneremo in redazione. I am so-

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Fermiamoci nuovamente. Quali sono le notizie più importanti che a noi giungono da Verona e dalla provincia? Arriva la redazione, l'informazione locale di Radio Verona, completata dalle ultime di sport, dalla viabilità. E a seguire un altro salto nel passato, un altro flashback su Radio Verona.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Volto coperto, coltello alla mano, mercoledì sera hanno tentato di farsi consegnare l'incasso dal titolare di un piccolo ristorante etnico a San Bonifacio, ma i due diciottenni sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito. Nonostante le ferite riportate, il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida, pare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. La giunta comunale, su proposta della vice sindaca Bissoli, ha approvato lo schema di convenzione con la ditta Parco 800 per il riuso temporaneo del complesso di Forte Albrecht in via Bosco Mantico per attività sociali e aggregative. Il documento si inserisce in un percorso avviato da tempo tra comune e società, che dal 2024 gestisce l'area attraverso appositi patti di sussidiarietà, l'ultimo dei quali con validità fino al 2030. Parco 800 ha realizzato all'area adiacente, anch'essa in concessione, una tensa struttura destinata ad ospitare gli eventi. La convenzione approvata dalla giunta consente ora di mantenere questi manufatti temporanei nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nel 2021. Una convenzione per garantire luce e gas agli alpini di Verona e Vicenza a prezzi calmierati, non solo per dare sostenibilità alle baite a fronte di bollette sempre più salate, ma anche per sostenere un potenziale di 60.000 iscritti e le loro famiglie e supportare così la più grande associazione di volontariato in Italia. L'accordo è stato siglato ieri tra Magis, le sezioni ANA di Verona, Vicenza, Bassano, Marostica, Valdagno, Asiago, Monte Ortigara. Magis riserva così tariffe agevolate a chi, come evidenzia il presidente dell'azienda Testa, dà moltissimo alle comunità in termini di volontariato, solidarietà e presidio del territorio. A Madonna di Campagna nasce uno spazio dedicato alla giustizia riparativa, alla tutela delle vittime e all'accompagnamento di chi ha commesso un reato. Si chiama Cittadella della Giustizia ed è intitolata a chi, come Tina Anselmi, ha fatto della difesa dei diritti e della dignità delle persone i pilastri di pace e democrazia, dai tempi della Resistenza fino a quelli dell'inchiesta sulla loggia massonica P2. La cittadella, che il sindaco Tomasi definisce il risultato di una rete nata per tendere una mano a chi, dopo una caduta, deve riprendere in mano la propria vita, è una sorta di casa comune per chi lavora sulla giustizia riparativa, ma anche sulla cultura riparativa, sul sostegno alle vittime e sui percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle persone che hanno commesso un reato. L'obiettivo di mettere in relazione istituzioni, servizi e associazioni che operano sul territorio, trasformando la collaborazione in uno strumento stabile di prevenzione dei conflitti, ha quindi ora anche uno spazio fisico reale. E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio Francesca. Senza il calcio, il weekend dello sport veronese dominato dal basket, con la prima della Tezenis di nuovo in Serie A, domani esordio in campionato a casa di Tortona, la palla 2 alle 17 per l'Hellas, fine settimana di assoluta quiete, al di là del test che sta giocando la primavera all'Olivieri contro il Mantova, primavera che giocherà la prossima partita contro il Lecce proprio quando il Verona giocherà l'11 di ottobre alla ripresa in casa del Modena di Galloppa. Per il resto ieri tre nazionali in campo fra i giocatori dell'Hellas, partita intera per Castanos e la sconfitta di Cipro, Castanos anche capitano in National League, battuto Cipro 2-1 in casa del Montenegro. Non ha giocato invece liberamente nella sconfitta di Capoverde contro il Mali 3-1 in trasferta, gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Mezz'ora abbondante per Cerbone invece con l'Under 20 azzurra, sconfitta in Spagna 3-1 dall'Inghilterra. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona. Viabilità.
3: E ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, più problematica sulla A4, dove causa lavori ci sono code tra Trieste, Lisert e Monfalcone Est. Gli autovelox fino a domani domenica in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone e via Preare. Lungardigi Attiraglio, fate buon viaggio.
8: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre con un altro grande successo musicale del passato, con un altro flashback, l'ultima ora da vivere insieme nel nostro sabato mattina in diretta. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

0: stiamo cercando di annunciare proprio tutti gli eventi del weekend, vi dico che sono tantissimi, a vivere la nostra mattinata del sabato. Domani, come ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto, grazie al mercato dell'antiquariato e del modernariato. Un appuntamento ormai storico che da oltre 30 anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia. Appuntamento storico da vivere domani, poi domani sarà anche una bella giornata soleggiata secondo gli esperti. Saranno oltre 100 gli espositori provenienti da tante regioni italiane che offriranno una ricca selezione di antiquariato, modernariato, libri, stampe, tappeti, oggetti da collezionismo e tantissime curiosità. Una bella occasione per fare una passeggiata nella splendida Valeggio, con vicino la splendida, suggestiva location, quel bellissimo borgo pluripremiato che è Borghetto sul Mincio. Quindi si può raddoppiare la passeggiata.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

andiamo a curiosare tra le possibilità di questo weekend, di questo fine settimana on air in diretta su Radio Verona. Per chiudere in bellezza un'estate di attività ed eventi, il parco di Santa Teresa di Borgo Roma, a Verona in città, fa vivere una grande festa a tutti quanti noi, pensata per tutti i cittadini che frequentano il parco ogni giorno e per conoscere le moltissime culture che vi ruotano intorno. Festa quest'oggi dalle 15 alle 19, la festa di tutti gli amici del Parco Santa Teresa in città, una festa ovviamente adatta ai bambini. Nel corso del pomeriggio il parco sarà animato da un ricco programma di attività, musica, laboratori, balli, giochi, letture provenienti da diversi paesi del mondo, e ci saranno anche due laboratori musicali, un'altra opportunità per tutte le famiglie. A San Michele invece, a Vigasio, fino a domani c'è la tradizionale festa di San Michele. Offrirà delle giornate ricche di divertimento, convivialità, celebrazione delle tradizioni locali, e ci saranno anche gli stand dedicati dove si potranno gustare i piatti tipici della zona accompagnati da birra fresca e una selezione di drink.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ultimi minuti da vivere insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90. Curiosiamo ancora tra le tante opportunità. Ad Arce, frazione di Pescantina, c'è la Sagra dell'Anara, un appuntamento che celebra la cucina locale, la musica e la partecipazione di tutti quanti. Il cuore della manifestazione sarà Piazza della Pesa, affiancata dal Parco Padre Zeno e da tanti altri spazi che ospiteranno le varie attività inserite nel programma della festa, e siamo in Valpolicella. Spostiamoci, andiamo a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda, dove si potrà vivere per tutto il weekend ciottolando con gusto. Per tutto il weekend sarà anche visitabile il castello Scaligero, e la musica anima anche le piazze di questa bellissima località.

Siamo quasi in conclusione, ultimi appuntamenti da ricordare. Ad Angiari c'è la festa e fiera di San Michele Arcangelo, in programma per tutto il fine settimana fino al 29 di settembre. Chioschi e stand gastronomici saranno il punto di riferimento per tutte le serate della manifestazione. Sagre fiera di San Michele Arcangelo ad Angiari, un appuntamento storico da vivere tutti quanti insieme. A proposito, c'è la fiera di San Michele a Calmasino di Bardolino. Sia quest'oggi che domani il centro della frazione si animerà con tantissime proposte gastronomiche legate alla cucina locale, proposte gastronomiche accompagnate da tanti momenti di intrattenimento musicale e DJ set che scandiranno il ritmo degli eventi serali. Noi dobbiamo salutarci, ma ci ritroviamo domani con la Top Italia, la nostra classifica nazionale, e a seguire lunedì come ogni mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere on air in diretta le mattinate della prima e unica radio di Verona. Vi auguro uno splendido weekend, uno splendido fine settimana. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani pomeriggio alle ore 15 con Aspettando Pallone d'Oro, la nuova trasmissione live in diretta calcistica di Radio Verona. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Dal lunedì torneranno gli autobus in via 20 settembre. Si tratta delle linee urbane feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98, che torneranno a servire il cuore di Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere l'asse di Stradone e San Fermo per raggiungere Piazza Bra e la stazione. Molto attesa anche l'altra novità per il servizio di trasporto pubblico urbano riguardante la zona di Borgo Roma. Sempre da lunedì è prevista l'attivazione dei nuovi percorsi nel tratto sud delle linee 21, 22, 25 e 62. I bus diretti verso il Policlinico, una volta percorsa via Centro, non transiteranno più su via Polveriera Vecchia e via Giugliari, ma percorreranno via Comacchio e via Tunisi, prima di compiere l'anello di collegamento con Piazzale Scuro.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. 10 incidenti stradali nel corso della notte a Verona. All'origine alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Tiziana Bronzato.
5: Lo scontro a San Massimo in piazza Risorgimento tra una Ducati Monster e un Benelli 125. Entrambi motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e sono volati sull'asfalto riportando lesioni. Le cause sono in corso di accertamento. L'escalation di incidenti è iniziato nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista in via Girolamo Campagna, Borgo Venezia, alle porte della città. L'uomo alla guida del monopattino è finito sul parabrezza dell'auto infrangendolo con il corpo, un impatto violento in cui ha riportato ferite, ma nonostante fosse sanguinante ha ripreso il monopattino dandosi alla fuga. Pare sia uno straniero, la polizia locale di Verona lo sta cercando. Vari sinistri che si sono susseguiti di lievi o più gravi entità nell'arco delle ultime 24 ore, una decina. Alle 4 di notte la chiamata per una fuoriuscita autonoma in tangenziale sud. Una Peugeot 208 all'altezza dell'uscita per Somma Campania è finita sul terrapieno laterale. L'automobilista era in uno stato alterato. È stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. Oltre ai danni per lui, una denuncia alla Procura della Repubblica. Nonostante l'aumento di patenti ritirate, nonostante i presidi sulle strade, nonostante gli appelli della polizia locale, nonostante i sistemi di videosorveglianza, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, mancate precedenze, continuano ad essere cause di incidenti stradali a Verona. Da inizio anno sono 1228 i sinistri rilevati in città, 4 le persone decedute.
3: È stato assegnato alla professoressa Gabriella Costantin per le sue ricerche sulle malattie neurodegenerative il premio Matilde Vicenzi, destinato a donne che si distinguono nei diversi campi della scienza. Sentiamo la professoressa Costantin nel servizio di Valentina Burati.
6: Eccezionalmente, la cerimonia è uscita dagli spazi accademici in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, portando decine di eventi e laboratori nel cuore del centro storico per avvicinare la scienza e la divulgazione ai cittadini. In Piazza dei Signori è stato consegnato anche il premio Matilde Vicenzi alla scienza, con cui la storica azienda perpetua la memoria della fondatrice, pioniera nel mondo del lavoro, omaggiando donne che si sono distinte nei campi del sapere. L'opera d'arte firmata dal maestro Mutto è stata consegnata da Beatrice Vicenzi a Gabriella Costantin, prorettrice alla ricerca dell'Università di Verona, docente di patologia generale, medica e ricercatrice, presidente dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia. Da anni studia i meccanismi alla base di patologie neurologiche come la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il suo lavoro ha contribuito a comprendere il ruolo delle cellule immunitarie nei processi di infiammazione e nel danno neurologico.
7: Spero tanto che le nuove generazioni di scienziati possano trovare la passione, l'entusiasmo, la dedizione per aprire nuove linee di ricerca, nuove vie della ricerca e anche per portare la scienza, mettere la scienza a disposizione delle persone.
3: Allarme cinghiali sul Garda, interviene la regione. Ogni cacciatore potrà catturare 35 esemplari nell'intera stagione venatoria, anche con l'utilizzo dei cani. E al tema della fauna selvatica dannosa sarà dedicata la puntata di Cronache della Provincia, in onda domani sera su Telearena. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Torri, Stefano Nicotra.
8: E seguendo le norme, seguendo la legge, seguendo tutto quello che è il sano operare di un cacciatore, mettiamo così, spero che i cacciatori professionisti ci diano una mano in più, perché, ripeto, sbucano da tutte le parti.
9: Lo aveva auspicato il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, qualche settimana fa, quando ci fu l'avvistamento di un branco di cinghiali sulla spiaggia di Pai. Confido, disse nell'apertura della caccia. Ora Regione Veneto va incontro al contenimento dei cinghiali, emanando un provvedimento legato alla stagione venatoria 26-27. Ogni cacciatore potrà catturare un massimo di 35 cinghiali per tutta la stagione, con un massimo di 2 al giorno. Inoltre è prevista la registrazione di ogni capo abbattuto sulla scheda venatoria e sulla scheda di girata, con la raccolta dei dati biologici e biometrici necessari a monitorare l'andamento della popolazione e poter orientare le future scelte gestionali. La gestione del cinghiale avviene in un'area agro-silvopastorale sviluppata su circa 17.500 ettari. Sono state inoltre confermate le zone in cui l'animale selvatico deve essere oggetto di eradicazione, come le aree caratterizzate da maggiore antropizzazione, dalla presenza di culture di particolare valore, da esigenze di sicurezza pubblica o da specifiche necessità di tutela ambientale. Un provvedimento che potrebbe dare buoni risultati anche nella zona di Torri del Benaco, dove ormai gli avvistamenti di branchi di cinghiali sono pressoché quotidiani, tra giardini, orti, spiagge e pure lungo la Gardesana.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
3: Un campo di alta pressione abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato. Sarà così anche domani, domenica 27 settembre, con temperatura massima che arriverà sino a 26 gradi. La minima sarà di 13.
14: Radio Verona. Flashback.

0: a Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto, ora, su ticketone.it.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Caro carburanti, nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. Mossa di Eni, che ha fissato un tetto da lunedì prossimo, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Donald Trump ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata nei giorni scorsi. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice volerà a Lourdes, prima la visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, dove Prevost ha incontrato i migranti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube si sposta verso sud e rileva il bollettino Vona, che certifica un livello di allerta rosso. Secondo giorno di competizione per la tappa preliminare verso la Coppa America a Napoli, con 4 regate di flotta invece di 3 per recuperare quella saltata ieri per poco vento. L'ho comunicato nel corso del briefing della mattina Race Management, la prima regata di flotta nel Golfo di Napoli dalle 14:10. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature alla avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
11: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: 06 86 00 103.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Volto coperto, coltello alla mano, mercoledì sera hanno tentato di farsi consegnare l'incasso dal titolare di un piccolo ristorante etnico a San Bonifacio, ma i due diciottenni sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito nonostante le ferite riportate e il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida. Appare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. La giunta comunale, su proposta della vice sindaca Bissoli, ha approvato lo schema di convenzione con la ditta Parco 800 per il riuso temporaneo del complesso di Forte Albrecht in via Bosco Mantico per attività sociali e aggregative. Il documento si inserisce in un percorso avviato da tempo tra comune e società, che dal 2024 gestisce l'area attraverso appositi patti di sussidiarietà, l'ultimo dei quali con validità fino al 2030. Parco 800 ha realizzato all'area adiacente, anch'essa in concessione, una tensostruttura destinata ad ospitare gli eventi. La convenzione approvata dalla giunta consente ora di mantenere questi manufatti temporanei nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nel 2021. Una convenzione per garantire luce e gas agli alpini di Verona e Vicenza a prezzi calmierati, non solo per dare sostenibilità alle baite a fronte di bollette sempre più salate, ma anche per sostenere un potenziale di 60.000 iscritti e le loro famiglie e supportare così la più grande associazione di volontariato in Italia. L'accordo è stato siglato ieri tra Magis, le sezioni ANA di Verona, Vicenza, Bassano, Marostica, Valdagno, Asiago, Monte Ortigara. Magis riserva così tariffe agevolate a chi, come evidenzia il presidente dell'azienda Testa, dà moltissimo alle comunità in termini di volontariato, solidarietà e presidio del territorio. A Madonna di Campagna nasce uno spazio dedicato alla giustizia riparativa, alla tutela delle vittime e all'accompagnamento di chi ha commesso un reato. Si chiama Cittadella della Giustizia ed è intitolata a chi, come Tina Anselmi, ha fatto della difesa dei diritti e della dignità delle persone i pilastri di pace e democrazia, dai tempi della Resistenza fino a quelli dell'inchiesta sulla loggia massonica P2. La cittadella, che il sindaco Tomasi definisce il risultato di una rete nata per tendere una mano a chi, dopo una caduta, deve riprendere in mano la propria vita, è una sorta di casa comune per chi lavora sulla giustizia riparativa, ma anche sulla cultura riparativa, sul sostegno alle vittime e sui percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle persone che hanno commesso un reato. L'obiettivo di mettere in relazione istituzioni, servizi e associazioni che operano sul territorio, trasformando la collaborazione in uno strumento stabile di prevenzione dei conflitti, ha quindi ora anche uno spazio fisico reale. Ed è tutto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni l'avvocato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell'acido addosso al suo legale provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Non c'è nessun allarme, sono notizie assolutamente infondate, lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Tajani, smentendo le indiscrezioni su un presunto rapporto CIA in merito a un possibile attacco di droni russi verso l'Italia. Cambio al vertice tecnico tra Stretto di Messina e ANAS. Dal prossimo 1 ottobre Valerio Mele, attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, assumerà l'incarico di Chief Operating Officer di ANAS. L'avvicendamento arriva mentre il progetto del ponte entra nella fase dell'istruttoria CIPES. OpenAI ha riconosciuto di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie dei suoi agenti di intelligenza artificiale. I sistemi hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Il tennis si è chiuso in semifinale il cammino dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno perso contro l'Ucraina per 2-0. Fatali le sconfitte di Grant contro Kalinina e di Paolini contro Svitolina. In finale l'Ucraina se la vedrà contro la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Flavio Pasini resterà il presidente della provincia di Verona fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni tra quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora infatti le scadenze erano sfalsate. Dopo il voto di quest'anno che ha rinnovato il Consiglio, il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno. Ora invece il Parlamento ha stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio, prevista a metà 28. Contestualmente verrà votato anche il nuovo presidente provinciale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. 10 incidenti stradali nel corso della notte a Verona. All'origine alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Tiziana Bronzato.
6: Lo scontro a San Massimo in piazza Risorgimento tra una Ducati Monster e un Benelli 125. Entrambi motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e sono volati sull'asfalto riportando lesioni. Le cause sono in corso di accertamento. L'escalation di incidenti è iniziato nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista in via Girolamo Campagna, Borgo Venezia, alle porte della città. L'uomo alla guida del monopattino è finito sul parabrezza dell'auto infrangendolo con il corpo, un impatto violento in cui ha riportato ferite, ma nonostante fosse sanguinante ha ripreso il monopattino dandosi alla fuga. Pare sia uno straniero, la polizia locale di Verona lo sta cercando. Vari sinistri che si sono susseguiti di lievi o più gravi entità nell'arco delle ultime 24 ore, una decina. Alle 4 di notte la chiamata per una fuoriuscita autonoma in tangenziale sud. Una Peugeot 208 all'altezza dell'uscita per Somma Campania è finita sul terrapieno laterale. L'automobilista era in uno stato alterato, è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. Oltre ai danni per lui, una denuncia alla Procura della Repubblica. Nonostante l'aumento di patenti ritirate, nonostante i presidi sulle strade, nonostante gli appelli della polizia locale, nonostante i sistemi di videosorveglianza, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, mancate precedenze, continuano ad essere cause di incidenti stradali a Verona. Da inizio anno sono 1228 i sinistri rilevati in città, 4 le persone decedute.
4: È stato assegnato alla professoressa Gabriella Costantin per le sue ricerche sulle malattie neurodegenerative il premio Matilde Vicenzi, destinato a donne che si distinguono nei diversi campi della scienza. Sentiamo la professoressa Costantin nel servizio di Valentina Burati.
7: Eccezionalmente, la cerimonia è uscita dagli spazi accademici in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, portando decine di eventi e laboratori nel cuore del centro storico per avvicinare la scienza e la divulgazione ai cittadini. In Piazza dei Signori è stato consegnato anche il premio Matilde Vicenzi alla scienza, con cui la storica azienda perpetua la memoria della fondatrice, pioniera nel mondo del lavoro, omaggiando donne che si sono distinte nei campi del sapere. L'opera d'arte firmata dal maestro Mutto è stata consegnata da Beatrice Vicenzi a Gabriella Costantin, prorettrice alla ricerca dell'Università di Verona, docente di patologia generale, medica e ricercatrice, presidente dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia. Da anni studia i meccanismi alla base di patologie neurologiche come la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il suo lavoro ha contribuito a comprendere il ruolo delle cellule immunitarie nei processi di infiammazione e nel danno neurologico.
8: Spero tanto che le nuove generazioni di scienziati possano trovare la passione, l'entusiasmo, la dedizione per aprire nuove linee di ricerca, nuove vie alla ricerca e anche per portare la scienza, mettere la scienza a disposizione delle persone.
4: Allarme cinghiali sul Garda, interviene la regione. Ogni cacciatore potrà catturare 35 esemplari nell'intera stagione venatoria, anche con l'utilizzo dei cani. E al tema della fauna selvatica dannosa sarà dedicata la puntata di Cronache della Provincia, in onda domani sera su Telearena. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Torri, Stefano Nicotra.
9: E seguendo le norme, seguendo la legge, seguendo tutto quello che è il sano operare di un cacciatore, mettiamo così, spero che i cacciatori professionisti ci diano una mano in più, perché, ripeto, sbucano da tutte le parti.
10: Lo aveva auspicato il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, qualche settimana fa, quando ci fu l'avvistamento di un branco di cinghiali sulla spiaggia di Pai. Confido, disse nell'apertura della caccia. Ora Regione Veneto va incontro al contenimento dei cinghiali, emanando un provvedimento legato alla stagione venatoria 26-27. Ogni cacciatore potrà catturare un massimo di 35 cinghiali per tutta la stagione, con un massimo di 2 al giorno. Inoltre è prevista la registrazione di ogni capo abbattuto sulla scheda venatoria e sulla scheda di girata, con la raccolta dei dati biologici e biometrici necessari a monitorare l'andamento della popolazione e poter orientare le future scelte gestionali. La gestione del cinghiale avviene in un'area agro-silvopastorale sviluppata su circa 17.500 ettari. Sono state inoltre confermate le zone in cui l'animale selvatico deve essere oggetto di eradicazione, come le aree caratterizzate da maggiore antropizzazione, dalla presenza di culture di particolare valore, da esigenze di sicurezza pubblica o da specifiche necessità di tutela ambientale. Un provvedimento che potrebbe dare buoni risultati anche nella zona di Torri del Benaco, dove ormai gli avvistamenti di branchi di cinghiali sono pressoché quotidiani, tra giardini, orti, spiagge e pure lungo la Gardesana.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
16: Radio Verona

0: Radio Verona, Radio Verona. La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
1: Bentrovati, ben trovati, questa è Radio Verona, Nuovi Suoni che torna. È un piacere davvero avere con noi oggi, questo pomeriggio, Frida Martini. Bentrovato, ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Intanto buon pomeriggio a te e andiamo fra poco ad ascoltare quello che è il tuo ultimo singolo, Senza di me, che entra poi in quello che è l'album Maledette canzoni d'amore, ma di questo parliamo fra poco. Prima volevo così geolocalizzarti, Frida, mi piace geolocalizzare i nostri ospiti. Cosa stai combinando in questo momento?
2: Allora, in questo momento sono a Roma davanti al computer che sto beccato e sto scrivendo.
1: Ah, ok.
2: Sto scrivendo con i morti.
1: Senti, recito un pezzo di quello che è il brano: in una notte di settembre sotto un cielo pieno zeppo di stelle. Insomma, adesso non voglio semplificarla, però ce lo racconti un po' che brano è questo, Senza di me.
2: La Senza di me è una canzone ovviamente d'amore, un po' come gira tutto l'album. È una canzone che racconta fondamentalmente quella sensazione di quando finisce una storia e si pensa alla Rolex dicendo cosa sta facendo di me, come va anche la sua vita.
1: Senti, tu poi insomma di canzoni ne hai scritte tante, perché sei stato autore di Fabrizio Moro, insomma di Eros Ramazzotti, insomma, così giusto per citarne ancora anche Non mi avete fatto niente, no? C'è la tua firma anche lì, no? Corretto?
2: Sì. Quindi, sì.
1: E invece questo è il tuo percorso veramente, come dire, vado in solitaria, no? Con questo album Maledette canzoni d'amore che è uscito il 29 maggio. Che estate è stata? Sei stato in giro, hai fatto tour, avrai in programma tour o date?
2: Allora, quest'estate sono stato fondamentalmente una settimana al mare di vacanze e basta, sono stato tutto il tempo chiuso in studio a fare cose nuove. E stiamo programmando delle date live per fare però in autunno, inverno. A ottobre sarò qui a Roma, ospite al concerto di Eddie Brock, e il 25 a Milano, sempre ospite al concerto di Eddie Brock, come prime diciamo test del pezzo live, lo facciamo insieme.
1: Ok, domanda così doverosa, non lo so, ma vado veramente così a tentoni. C'è un rapporto, è un rapporto anche con Verona? Sei mai venuto qui a suonare o ci verrai, non so, è in programma?
2: È una cosa che mi sono sempre prefissato di venire a Verona, perché è una di quelle città meravigliose che però io non ho mai avuto modo di frequentare, di vederla, ma neanche da turista, mi piacerebbe un sacco.
1: Ecco, quindi è l'occasione magari.
2: Sì, assolutamente.
1: Una piccola Roma, dai, proprio piccola.
2: Anche perché mi dicono che si vede benissimo a Verona.
1: Senti, il palco, così una domanda che mi piace sempre fare: il palco che ti porti nei ricordi o il palco che vorresti trovare nel prossimo futuro? Non lo so, c'è un palco, come dire, che ti ha dato emozione e uno invece che magari vorresti calcare prima o poi?
2: Ma lo sai che adesso che mi hai fatto questa domanda, vedi la memoria, io sono venuto a Verona proprio in un palco, all'Arena di Verona.
1: Ecco, vedi.
2: Porca miseria, sono venuto all'Arena di Verona qualche anno fa, al concerto di Eros, e poi sono salito sul palco.
1: Ecco, vedi, un posticino così qualunque. Cioè Frida ci dice: non sono mai stato a Verona e poi è stato all'Arena, incredibile.
2: È vero, adesso mi hai aperto il flash, ma la memoria è zero.
1: Vabbè,
2: e quindi è uno di quei palchi che io sono riuscito a salire, è meraviglioso, stupendo, troppo bello.
1: Vabbè, e quindi a Verona ci sei stato, magari velocemente, non ricordi molto, sì, ma ci sei stato. Ok, senti, invece nei prossimi mesi, dicevi Milano, Roma, quindi è un work in progress, possiamo dire così.
2: Per i live, sì, work in progress, stiamo cercando di programmare un po' di date.
1: Va bene, senti, ci ascoltiamo il pezzo allora a questo punto, Senza di me, che fa parte dell'album Maledette canzoni d'amore, Frida Martini, qui su Radio Verona, grazie mille.
2: Grazie.
3: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu, che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
7: Se stiamo 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un avvocato a Messina è stato vittima ieri sera di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo. È ricoverato in terapia intensiva a Catania con la prognosi ancora riservata. Mi ha detto cose molto confuse, era disperato, parla la madre di Cristian Mateus de Oliveira Morando, di 26 anni, nato a Chivasso, Torino, fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere

0: è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio della periferia nord di Torino. Bagno di folla agli Champs-Élysées per Papa Leone, accolto da circa 700.000 fedeli mentre attraversava il cuore di Parigi a bordo della Papa Mobile prima della celebrazione della messa a Place de la Concorde, ultimo appuntamento nella capitale francese per il viaggio di Prevost in Francia, imponenti le misure di sicurezza. Nuovo attacco di Donald Trump ai media, le fake news non dovrebbero essere ammessi alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo, con un costo enorme per il paese, afferma il tycoon, dopo che la Casa Bianca ha negato alla CNN, nonostante la decisione di un giudice federale, di poter seguire il presidente oggi in Tennessee. La Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Volto coperto, coltello alla mano, mercoledì sera hanno tentato di farsi consegnare l'incasso dal titolare di un piccolo ristorante etnico a San Bonifacio, ma i due diciottenni sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
0: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito nonostante le ferite riportate e il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida, pare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. La giunta comunale, su proposta della vice sindaca Bissoli, ha approvato lo schema di convenzione con la ditta Parco 800 per il riuso temporaneo del complesso di Forte Albrecht in via Bosco Mantico per attività sociali e aggregative. Il documento si inserisce in un percorso avviato da tempo tra comune e società, che dal 2024 gestisce l'area attraverso appositi patti di sussidiarietà, l'ultimo dei quali con validità fino al 2030. Parco 800 realizzato all'area adiacente, anch'essa in concessione, una tensa struttura destinata ad ospitare gli eventi. La convenzione approvata dalla Giunta consente ora di mantenere questi manufatti temporanei nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nel 2021. Una convenzione per garantire luce e gas agli alpini di Verona e Vicenza a prezzi calmierati, non solo per dare sostenibilità alle baite a fronte di bollette sempre più salate, ma anche per sostenere un potenziale di 60.000 iscritti e le loro famiglie e supportare così la più grande associazione di volontariato in Italia. L'accordo è stato siglato ieri tra Magis, le sezioni ANA di Verona, Vicenza, Bassano, Marossica, Valdagno, Asiago, Monte Ortigara. Magis riserva così tariffe agevolate a chi, come evidenzia il presidente dell'azienda Testa, dà moltissimo alle comunità in termini di volontariato, solidarietà e presidio del territorio. A Madonna di Campagna nasce uno spazio dedicato alla giustizia riparativa, alla tutela delle vittime e all'accompagnamento di chi ha commesso un reato. Si chiama Cittadella della Giustizia ed è intitolata a chi, come Tina Anselmi, ha fatto della difesa dei diritti e della dignità delle persone i pilastri di pace e democrazia, dai tempi della Resistenza fino a quelli dell'inchiesta sulla loggia massonica P2. La cittadella, che il sindaco Tomasi definisce il risultato di una rete nata per tendere una mano a chi, dopo una caduta, deve riprendere in mano la propria vita, è una sorta di casa comune per chi lavora sulla giustizia riparativa, ma anche sulla cultura riparativa, sul sostegno alle vittime e sui percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle persone che hanno commesso un reato. L'obiettivo di mettere in relazione istituzioni, servizi e associazioni che operano sul territorio, trasformando la collaborazione in uno strumento stabile di prevenzione dei conflitti, ha quindi ora anche uno spazio fisico reale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Lo avrebbe accolto chiedendogli dell'acqua, poi avrebbe afferrato una bottiglia contenente acido e gliel'avrebbe lanciata addosso. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pier Francesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. Il legale è ricoverato in terapia intensiva. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana, nella zona di El, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Sono morte tutte e sei le persone che risultavano disperse nel crollo di una palazzina avvenuto ieri nel centro di Atene, in Grecia. In un appartamento in affitto a breve termine, al primo piano, alloggiavano 4 cittadini americani. Nello stesso edificio viveva anche una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, nella semifinale contro l'Ucraina dopo la sconfitta di Tyra Grant contro Kalinina. Anche Jasmine Paolini perde contro Svitolina con il punteggio finale di 6-2-6-2. Sconfitta al match tie break del terzo set per Flavio Cobolli alla Laver Cup. Il romano ha perso in 3 set contro Tien. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
13: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
14: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Flavio Pasini resterà il presidente della provincia di Verona fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni tra quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora infatti le scadenze erano sfalsate. Dopo il voto di quest'anno che ha rinnovato il Consiglio, il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno. Ora invece il Parlamento ha stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio, prevista a metà 28. Contestualmente verrà votato anche il nuovo presidente provinciale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. 10 incidenti stradali nel corso della notte a Verona. All'origine alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Tiziana Bronzato.
5: Lo scontro a San Massimo in piazza Risorgimento tra una Ducati Monster e un Benelli 125. Entrambi motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e sono volati sull'asfalto riportando lesioni. Le cause sono in corso di accertamento. L'escalation di incidenti è iniziato nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista in via Girolamo Campagna, Borgo Venezia, alle porte della città. L'uomo alla guida del monopattino è finito sul parabrezza dell'auto infrangendolo con il corpo, un impatto violento in cui ha riportato ferite, ma nonostante fosse sanguinante ha ripreso il monopattino dandosi alla fuga. Pare sia uno straniero, la polizia locale di Verona lo sta cercando. Vari sinistri che si sono susseguiti di lievi o più gravi entità nell'arco delle ultime 24 ore, una decina. Alle 4 di notte la chiamata per una fuoriuscita autonoma in tangenziale sud. Una Peugeot 208 all'altezza dell'uscita per Somma Campania è finita sul terrapieno laterale. L'automobilista era in uno stato alterato, è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. Oltre ai danni per lui, una denuncia alla Procura della Repubblica. Nonostante l'aumento di patenti ritirate, nonostante i presidi sulle strade, nonostante gli appelli della polizia locale, nonostante i sistemi di videosorveglianza, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, mancate precedenze, continuano ad essere cause di incidenti stradali a Verona. Da inizio anno sono 1228 i sinistri rilevati in città, 4 le persone decedute.
4: È stato assegnato alla professoressa Gabriella Costantin per le sue ricerche sulle malattie neurodegenerative il premio Matilde Vicenzi, destinato a donne che si distinguono nei diversi campi della scienza. Sentiamo la professoressa Costantin nel servizio di Valentina Burati.
6: Eccezionalmente, la cerimonia è uscita dagli spazi accademici in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, portando decine di eventi e laboratori nel cuore del centro storico per avvicinare la scienza e la divulgazione ai cittadini. In Piazza dei Signori è stato consegnato anche il premio Matilde Vicenzi alla scienza, con cui la storica azienda perpetua la memoria della fondatrice, pioniera nel mondo del lavoro, omaggiando donne che si sono distinte nei campi del sapere. L'opera d'arte firmata dal maestro Mutto è stata consegnata da Beatrice Vicenzi a Gabriella Costantin, prorettrice alla ricerca dell'Università di Verona, docente di patologia generale, medica e ricercatrice, presidente dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia. Da anni studia i meccanismi alla base di patologie neurologiche come la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il suo lavoro ha contribuito a comprendere il ruolo delle cellule immunitarie nei processi di infiammazione e nel danno neurologico.
7: Spero tanto che le nuove generazioni di scienziati possano trovare la,
0: la passione, l'entusiasmo, la dedizione per aprire nuove linee di ricerca, nuove vie alla ricerca e anche per portare la scienza, mettere la scienza a disposizione delle persone.
4: Allarme cinghiali sul Garda interviene la regione. Ogni cacciatore potrà catturare 35 esemplari nell'intera stagione venatoria, anche con l'utilizzo dei cani. E al tema della fauna selvatica dannosa sarà dedicata la puntata di Cronache della Provincia, in onda domani sera su Telearena. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Torri, Stefano Nicotra.
7: E seguendo le norme, seguendo le leggi, seguendo tutto quello che è il sano operare di un cacciatore, mettiamo così, spero che i cacciatori professionisti ci diano una mano in più, perché, ripeto, sbucano da tutte le parti.
8: Lo aveva auspicato il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, qualche settimana fa, quando ci fu l'avvistamento di un branco di cinghiali sulla spiaggia di Pai. Confido, disse nell'apertura della caccia. Ora Regione Veneto va incontro al contenimento dei cinghiali, emanando un provvedimento legato alla stagione venatoria 26-27. Ogni cacciatore potrà catturare un massimo di 35 cinghiali per tutta la stagione, con un massimo di 2 al giorno. Inoltre è prevista la registrazione di ogni capo abbattuto sulla scheda venatoria e sulla scheda di girata, con la raccolta dei dati biologici e biometrici necessari a monitorare l'andamento della popolazione e poter orientare le future scelte gestionali. La gestione del cinghiale avviene in un'area agro-silvopastorale sviluppata su circa 17.500 ettari. Sono state inoltre confermate le zone in cui l'animale selvatico deve essere oggetto di eradicazione, come le aree caratterizzate da maggiore antropizzazione, dalla presenza di culture di particolare valore, da esigenze di sicurezza pubblica o da specifiche necessità di tutela ambientale. Un provvedimento che potrebbe dare buoni risultati anche nella zona di Torri del Benaco, dove ormai gli avvistamenti di branchi di cinghiali sono pressoché quotidiani, tra giardini, orti, spiagge e pure lungo la Gardesana.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni sul 20% del corpo. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pierfrancesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. La vittima, dal letto dell'ospedale a Catania, fa sapere, è una cliente con problemi di salute mentale. I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime, ai piedi di un traliccio, con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un 15enne, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di ieri. Secondo una prima ipotesi, il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche, è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabiel. La Formula 1, George Russell su Mercedes, vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che limita i danni perdendo solo 15 punti dal compagno Russell. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Dal lunedì torneranno gli autobus in via 20 settembre. Si tratta delle linee urbane feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98, che torneranno a servire il cuore di Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere l'asse di Stradone e San Fermo per raggiungere Piazza Bra e la stazione. Molto attesa anche l'altra novità per il servizio di trasporto pubblico urbano riguardante la zona di Borgo Roma. Sempre da lunedì è prevista l'attivazione dei nuovi percorsi nel tratto sud delle linee 21, 22, 25 e 62. I bus diretti verso il Policlinico, una volta percorsa via Centro, non transiteranno più su via Polveriera Vecchia e via Giugliari, ma percorreranno via Comacchio e via Tunisi, prima di compiere l'anello di collegamento con Piazzale Scuro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Particolarmente impegnative le ultime 24 ore per la polizia locale di Verona, che ha rilevato 10 incidenti stradali provocati soprattutto da alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Ieri sera a San Massimo in piazza Risorgimento, violento scontro tra due motocicli, una Ducati e una Benelli. Entrambi i conducenti, dopo cadute rovinose, sono stati trasferiti al polo Confortini per accertamenti. Poco prima delle 4 della scorsa notte, una fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208 in tangenziale sud all'altezza dell'uscita per Somma Campagna. L'auto si è bloccata sul terrapieno laterale, il conducente è risultato positivo all'etilometro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Ieri pomeriggio in via Girolamo Campagna, scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista che però è fuggito nonostante le ferite riportate e il violento impatto sul parabrezza dell'auto. La polizia locale sta effettuando accertamenti per individuare il ragazzo alla guida. Pare un cittadino straniero. Da inizio anno sono 1228 gli incidenti rilevati in città, con 4 persone decedute. Un'ecatombe di incidenti che non calano di numero nonostante l'aumento di patenti ritirate dagli agenti. La giunta comunale, su proposta della vice sindaca Bissoli, ha approvato lo schema di convenzione con la ditta Parco 800 per il riuso temporaneo del complesso di Forte Albrecht in via Bosco Mantico per attività sociali e aggregative. Il documento si inserisce in un percorso avviato da tempo tra comune e società, che dal 2024 gestisce l'area attraverso appositi patti di sussidiarietà, l'ultimo dei quali con validità fino al 2030. Parco 800 ha realizzato all'area adiacente, anch'essa in concessione, una tensostruttura destinata ad ospitare gli eventi. La convenzione approvata dalla giunta consente ora di mantenere questi manufatti temporanei nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nel 2021. Una convenzione per garantire luce e gas agli alpini di Verona e Vicenza a prezzi calmierati, non solo per dare sostenibilità alle baite a fronte di bollette sempre più salate, ma anche per sostenere un potenziale di 60.000 iscritti e le loro famiglie e supportare così la più grande associazione di volontariato in Italia. L'accordo è stato siglato ieri tra Magis, le sezioni ANA di Verona, Vicenza, Bassano, Marossica, Valdagno, Asiago, Monte Ortigara. Magis riserva così tariffe agevolate a chi, come evidenzia il presidente dell'azienda Testa, dà moltissimo alle comunità in termini di volontariato, solidarietà e presidio del territorio. A Madonna di Campagna nasce uno spazio dedicato alla giustizia riparativa, alla tutela delle vittime e all'accompagnamento di chi ha commesso un reato. Si chiama Cittadella della Giustizia ed è intitolata a chi, come Tina Anselmi, ha fatto della difesa dei diritti e della dignità delle persone i pilastri di pace e democrazia, dai tempi della Resistenza fino a quelli dell'inchiesta sulla loggia massonica P2. La cittadella, che il sindaco Tomasi definisce il risultato di una rete nata per tendere una mano a chi, dopo una caduta, deve riprendere in mano la propria vita, è una sorta di casa comune per chi lavora sulla giustizia riparativa, ma anche sulla cultura riparativa, sul sostegno alle vittime e sui percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle persone che hanno commesso un reato. L'obiettivo di mettere in relazione istituzioni, servizi e associazioni che operano sul territorio, trasformando la collaborazione in uno strumento stabile di prevenzione dei conflitti, ha quindi ora anche uno spazio fisico reale. Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona, meteo.
5: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
6: Radio Verona, flashback.

0: e mi piace tantissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun francotiratore. La legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100. La NM replica. Le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Ancora una polemica su Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un'immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia. Tajani commenta: l'attacco è volgare e inaccettabile. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Poi sul conflitto Mosca-Kiev ha detto: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. È morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte a Lodi. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta, per scattarsi un selfie. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. America scappa, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione. 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Da lunedì torneranno gli autobus in via 20 settembre. Si tratta delle linee urbane e feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98, che torneranno a servire il cuore di Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere l'asse di Stradone e San Fermo per raggiungere Piazza Bra e la stazione. Molto attesa anche l'altra novità per il servizio di trasporto pubblico urbano riguardante la zona di Borgo Roma. Sempre da lunedì è prevista l'attivazione dei nuovi percorsi nel tratto sud delle linee 21, 22, 25 e 62. I bus diretti verso il Policlinico, una volta percorsa via Centro, non transiteranno più su via Polvere, Ravecchia e via Giugliari, ma percorreranno via Comacchio e via Tunisi, prima di compiere l'anello di collegamento con Piazzale Scuro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
0: Radio Verona Notizie.
5: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. 10 incidenti stradali nel corso della notte a Verona. All'origine alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Tiziana Bronzato.
6: Lo scontro a San Massimo in piazza Risorgimento tra una Ducati Monster e un Benelli 125. Entrambi motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e sono volati sull'asfalto riportando lesioni. Le cause sono in corso di accertamento. L'escalation di incidenti è iniziato nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista in via Girolamo Campania, Borgo Venezia, alle porte della città. L'uomo alla guida del monopattino è finito sul parabrezza dell'auto infrangendolo con il corpo, un impatto violento in cui ha riportato ferite, ma nonostante fosse sanguinante ha ripreso il monopattino dandosi alla fuga. Pare sia uno straniero, la polizia locale di Verona lo sta cercando. Vari sinistri che si sono susseguiti di lievi o più gravi entità nell'arco delle ultime 24 ore, una decina. Alle 4 di notte la chiamata per una fuoriuscita autonoma in tangenziale sud. Una Peugeot 208 all'altezza dell'uscita per Somma Campania è finita sul terrapieno laterale. L'automobilista era in uno stato alterato. È stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. Oltre ai danni, per lui, una denuncia alla Procura della Repubblica. Nonostante l'aumento di patenti ritirate, nonostante i presidi sulle strade, nonostante gli appelli della polizia locale, nonostante i sistemi di videosorveglianza, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, mancate precedenze, continuano ad essere cause di incidenti stradali a Verona. Da inizio anno sono 1228 i sinistri rilevati in città, 4 le persone decedute.
5: È stato assegnato alla professoressa Gabriella Costantin per le sue ricerche sulle malattie neurodegenerative il premio Matilde Vicenzi, destinato a donne che si distinguono nei diversi campi della scienza. Sentiamo la professoressa Costantin nel servizio di Valentina Burati.
7: Eccezionalmente, la cerimonia è uscita dagli spazi accademici in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, portando decine di eventi e laboratori nel cuore del centro storico per avvicinare la scienza e la divulgazione ai cittadini. In Piazza dei Signori è stato consegnato anche il premio Matilde Vicenzi alla scienza, con cui la storica azienda perpetua la memoria della fondatrice, pioniera nel mondo del lavoro, omaggiando donne che si sono distinte nei campi del sapere. L'opera d'arte firmata dal maestro Mutto è stata consegnata da Beatrice Vicenzi a Gabriela Costantin, prorettrice alla ricerca dell'Università di Verona, docente di patologia generale, medica e ricercatrice, presidente dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia. Da anni studia i meccanismi alla base di patologie neurologiche come la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il suo lavoro ha contribuito a comprendere il ruolo delle cellule immunitarie nei processi di infiammazione e nel danno neurologico.
8: Spero tanto che le nuove generazioni di scienziati possano trovare la passione, l'entusiasmo, la dedizione per aprire nuove linee di ricerca, nuove vie la ricerca e anche per portare la scienza, mettere la scienza a disposizione delle persone.
5: Allarme cinghiali sul Garda, interviene la regione. Ogni cacciatore potrà catturare 35 esemplari nell'intera stagione venatoria, anche con l'utilizzo dei cani. E al tema della fauna selvatica dannosa sarà dedicata la puntata di Cronache della Provincia, in onda domani sera su Telearena. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Torri, Stefano Nicotra.
9: E seguendo le norme, seguendo le leggi, seguendo tutto quello che è il sano operare di un cacciatore, mettiamo così, spero che i cacciatori professionisti ci diano una mano in più, perché, ripeto, sbucano da tutte le parti.
10: Lo aveva auspicato il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, qualche settimana fa, quando ci fu l'avvistamento di un branco di cinghiali sulla spiaggia di Pai. Confido, disse nell'apertura della caccia. Ora Regione Veneto va incontro al contenimento dei cinghiali, emanando un provvedimento legato alla stagione venatoria 26-27. Ogni cacciatore potrà catturare un massimo di 35 cinghiali per tutta la stagione, con un massimo di 2 al giorno. Inoltre è prevista la registrazione di ogni capo abbattuto sulla scheda venatoria e sulla scheda di girata, con la raccolta dei dati biologici e biometrici necessari a monitorare l'andamento della popolazione e poter orientare le future scelte gestionali. La gestione del cinghiale avviene in un'area agro-silvopastorale sviluppata su circa 17.500 ettari. Sono state inoltre confermate le zone in cui l'animale selvatico deve essere oggetto di eradicazione, come le aree caratterizzate da maggiore antropizzazione, dalla presenza di culture di particolare valore, da esigenze di sicurezza pubblica o da specifiche necessità di tutela ambientale. Un provvedimento che potrebbe dare buoni risultati anche nella zona di Torri del Benaco, dove ormai gli avvistamenti di branchi di cinghiali sono pressoché quotidiani, tra giardini, orti, spiagge e pure lungo la Gardesana.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona, meteo.
5: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
0: Radio Verona.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Ma mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un festino a base di alcol e droghe durato giorni, sfociato in un'aggressione nel disperato tentativo di sbarazzarsi del cadavere prima di essere scoperti. Davanti al GIP il 26enne di Oliveira ha ammesso le sue responsabilità nella morte di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato nell'appartamento della professoressa Formichetti a Torino. Nessun francotiratore, la legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. La NM replica, le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. In Ucraina proseguono i raid russi. Trump ha annunciato che prima del piano inverno forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone XIV. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, così il pontefice. Lo sport, la Finlandia, che ha eliminato l'Italia ai quarti, vince la prima storica medaglia agli europei di volley maschile, battendo la Slovenia 3-0 e conquistando il bronzo nella finalina. Alle 21 la finale per il primo posto tra Francia e Polonia. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: music now. Radio Verona. Radio Verona.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Da lunedì torneranno gli autobus in via 20 settembre. Si tratta delle linee urbane feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98, che torneranno a servire il cuore di Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere l'asse di Stradone e San Fermo per raggiungere Piazza Bra e la stazione. Molto attesa anche l'altra novità per il servizio di trasporto pubblico urbano riguardante la zona di Borgo Roma. Sempre da lunedì è prevista l'attivazione dei nuovi percorsi nel tratto sud delle linee 21, 22, 25 e 62. I bus diretti verso il Policlinico, una volta percorsa via Centro, non transiteranno più su via Polverera Vecchia e via Giugliari, ma percorreranno via Comacchio e via Tunisi, prima di compiere l'anello di collegamento con Piazzale Scuro.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Sabato 26 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. 10 incidenti stradali nel corso della notte a Verona. All'origine alta velocità, mancate precedenze e anche guida alterata. Tiziana Bronzato.
6: Lo scontro a San Massimo in piazza Risorgimento tra una Ducati Monster e un Benelli 125. Entrambi i motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e sono volati sull'asfalto riportando lesioni. Le cause sono in corso di accertamento. L'escalation di incidenti è iniziato nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra una Fiat 500 e un monopattinista in via Girolamo Campagna, Borgo Venezia, alle porte della città. L'uomo alla guida del monopattino è finito sul parabrezza dell'auto infrangendolo con il corpo, un impatto violento in cui ha riportato ferite, ma nonostante fosse sanguinante ha ripreso il monopattino dandosi alla fuga. Pare sia uno straniero, la polizia locale di Verona lo sta cercando. Vari sinistri che si sono susseguiti di lievi o più gravi entità nell'arco delle ultime 24 ore, una decina. Alle 4 di notte la chiamata per una fuoriuscita autonoma in tangenziale sud. Una Peugeot 208 all'altezza dell'uscita per Somma Campania è finita sul terrapieno laterale. L'automobilista era in uno stato alterato, è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. Oltre ai danni per lui, una denuncia alla Procura della Repubblica. Nonostante l'aumento di patenti ritirate, nonostante i presidi sulle strade, nonostante gli appelli della polizia locale, nonostante i sistemi di videosorveglianza, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, mancate precedenze, continuano ad essere cause di incidenti stradali a Verona. Da inizio anno sono 1228 i sinistri rilevati in città, 4 le persone decedute.
4: È stato assegnato alla professoressa Gabriella Costantin per le sue ricerche sulle malattie neurodegenerative il premio Matilde Vicenzi, destinato a donne che si distinguono nei diversi campi della scienza. Sentiamo la professoressa Costantin nel servizio di Valentina Burati.
7: Eccezionalmente, la cerimonia è uscita dagli spazi accademici in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, portando decine di eventi e laboratori nel cuore del centro storico per avvicinare la scienza e la divulgazione ai cittadini. In Piazza dei Signori è stato consegnato anche il premio Matilde Vicenzi alla scienza, con cui la storica azienda perpetua la memoria della fondatrice, pioniera nel mondo del lavoro, omaggiando donne che si sono distinte nei campi del sapere. L'opera d'arte firmata dal maestro Mutto è stata consegnata da Beatrice Vicenzi a Gabriela Costantin, prorettrice alla ricerca dell'Università di Verona, docente di patologia generale, medica e ricercatrice, presidente dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia. Da anni studia i meccanismi alla base di patologie neurologiche come la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il suo lavoro ha contribuito a comprendere il ruolo delle cellule immunitarie nei processi di infiammazione e nel danno neurologico.
8: Spero tanto che le nuove generazioni di scienziati possano trovare la passione, l'entusiasmo, la dedizione per aprire nuove linee di ricerca, nuove vie la ricerca e anche per portare la scienza, mettere la scienza a disposizione delle persone.
4: Allarme cinghiali sul Garda, interviene la regione. Ogni cacciatore potrà catturare 35 esemplari nell'intera stagione venatoria, anche con l'utilizzo dei cani. E al tema della fauna selvatica dannosa sarà dedicata la puntata di Cronache della Provincia, in onda domani sera su Telearena. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Torri, Stefano Nicotra.
9: E seguendo le norme, seguendo le leggi, seguendo tutto quello che è il sano operare di un cacciatore, mettiamo così, spero che i cacciatori professionisti ci diano una mano in più, perché, ripeto, sbucano da tutte le parti.
10: Lo aveva auspicato il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, qualche settimana fa, quando ci fu l'avvistamento di un branco di cinghiali sulla spiaggia di Pai. Confido, disse nell'apertura della caccia. Ora Regione Veneto va incontro al contenimento dei cinghiali, emanando un provvedimento legato alla stagione venatoria 26-27. Ogni cacciatore potrà catturare un massimo di 35 cinghiali per tutta la stagione, con un massimo di 2 al giorno. Inoltre è prevista la registrazione di ogni capo abbattuto sulla scheda venatoria e sulla scheda di girata, con la raccolta dei dati biologici e biometrici necessari a monitorare l'andamento della popolazione e poter orientare le future scelte gestionali. La gestione del cinghiale avviene in un'area agro-silvopastorale sviluppata su circa 17.500 ettari. Sono state inoltre confermate le zone in cui l'animale selvatico deve essere oggetto di eradicazione, come le aree caratterizzate da maggiore antropizzazione, dalla presenza di culture di particolare valore, da esigenze di sicurezza pubblica o da specifiche necessità di tutela ambientale. Un provvedimento che potrebbe dare buoni risultati anche nella zona di Torri del Benaco, dove ormai gli avvistamenti di branchi di cinghiali sono pressoché quotidiani, tra giardini, orti, spiagge e pure lungo la Gardesana.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13.
2: Radio Verona, flashback.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. 70-80-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Meteo. Un campo di alta pressione domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 24 gradi. Domani, domenica 27 settembre, ancora cielo sereno con temperatura massima che si alzerà sui 26 gradi, la minima sarà di 13 gradi.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. 70, 80, 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Se stiamo insieme.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Flashback.
1: Selection.
0: Radio Verona Flashback.
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. 70, 80, 90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Club su Radio Verona. Dance Club.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
0: I love Dance Club.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Radio Verona.